0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

scelta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Il talento indiscusso di una stella della musica che ci ha lasciato troppo presto, Whitney Houston con The Greatest Love of All. E allora, dopo aver trascorso una notte che ci auguriamo vi abbia permesso di dormire bene, caldo e zanzare permettendo, siamo pronti per inaugurare insieme un nuovo giorno, un sabato di luglio che per molti sarà all'insegna del mare, della spiaggia, ma anche della montagna o del lago, o anche di una bella città d'arte da visitare. Comunque sia, sempre insieme alla vostra Radio Monte Carlo, c'è Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Valgatto. Che giorno è oggi? Dicevamo è un sabato ed è l'11 di luglio, e anche oggi a partire dalle 10 Radio Monte Carlo sarà in diretta dalla nostra postazione in Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz. Veniteci a trovare, per voi tantissimi gadget, tra l'altro un ventaglio esclusivo proprio di gran classe firmato Radio Monte Carlo per la vostra estate 2026. E tra l'altro vi segnalo che stasera all'Arena Santa Giuliana c'è l'attesissimo concerto del mio mito, ovvero Zucchero, con un live già sold out da mesi. Su Radio Monte Carlo, per iniziare alla grande la nostra grande, meravigliosa musica.

0: Sabato mattina, l'11 di luglio, e questa è la grande musica di Radio Monte Carlo. Attorno alle 5.30 daremo uno sguardo alle previsioni del tempo, come sempre con il supporto prezioso, importantissimo già a quest'ora del mattino, gli amici di meteo.it. Adesso però non vogliamo occuparci di meteorologia, ma di lettura, perché si sa che leggere fa bene. E secondo una ricerca, farlo in compagnia dei bambini migliora sia il comportamento dei piccoli, ma anche l'umore di noi genitori. Inoltre, leggere insieme renderebbe noi genitori meno severi e i bambini meno iperattivi. Quindi leggere insieme in compagnia fa molto bene. Per arrivare a questi risultati sono state monitorate 2165 coppie, madre e figlio, ma anche padre e figlio, e il fatto che questa lettura condivisa faccia bene anche ai genitori è una cosa che ci rallegra. Questo perché ci rende meno rigidi, meno intransigenti e più concilianti, e di conseguenza i figli sarebbero meno capricciosi, ostili, e tutti quindi ne guadagnerebbero in famiglia. Quindi leggere comunque fa bene, se lo si fa in compagnia è ancora meglio.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Supreme con Robbie Williams su Radio Monte Carlo. In questo 11 luglio la Chiesa Cattolica festeggia San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. Adesso subito le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi temporaneo aumento dell'instabilità al nord, lambito da una perturbazione, quindi giornata tra sole e nuvole al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato, qualche breve temporale solo sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso nella giornata odierna, soprattutto al centro-sud, leggera flessione delle temperature invece al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Il primo aggiornamento per oggi era questo, grazie agli esperti di meteo.it. Tra poco su Radio Monte Carlo si alzerà il livello di adrenalina, tanto per iniziare bene la giornata, perché vi segnaleremo i ponti tibetani più belli della Lombardia.

0: Buongiorno, buongiorno da Radio Monte Carlo, insieme a voi dalle 5 di questo sabato di quasi metà luglio con Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e per gli amanti dell'avventura e delle forti emozioni veniamo già di primo mattino a segnalarvi alcune mete in Lombardia facilmente accessibili da tutti, dal nord Italia, dal centro e per tutta la famiglia. Mete che permettono di camminare lì, sospesi in aria. Di riferimento ovviamente ai ponti tibetani, per raggiungere queste passerelle da brivido basta percorrere dei sentieri o comunque dei boschi, peraltro ben segnalati. Tra i ponti tibetani da attraversare almeno una volta nella vita c'è il Ponte nel Cielo, che con i suoi 140 metri d'altezza è anche il più alto d'Europa. È un percorso pedonale lungo 234 metri per tutti i sabati, domeniche e festivi dell'anno e tutti i giorni del mese di agosto, però attenzione, obbligatorio per prenotare o comunque acquistare il biglietto solamente di 5 euro online. Oltre al Ponte del Cielo, nel cielo, da non perdere la passerella sulle Cassandre. Siamo a Sondrio, inaugurato nel novembre del 2021, si tratta di un ponte, di una passerella ciclopedonale lunga 145 metri ed alta 100 metri, che attraversa le Cassandre, ovvero le gole selvagge nelle quali si getta il torrente Mallero e uscendo ovviamente dalla Val Malenco. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché anche nel corso dei prossimi minuti gireremo la Lombardia con un altissimo tasso di adrenalina alla scoperta di altri ponti tibetani.
1: Fino a domenica 12 luglio con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio a Perugia.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

Man I Need ad illuminare il nostro wake up, la voce di Olivia Dean, peraltro vincitrice in questo 2026 nella categoria Best New Artist, vincitrice di che cosa? Dei Grammy Awards, quindi un premio super prestigioso. Siete su Radio Monte Carlo, da qualche minuto in questo sabato mattina stiamo andando in giro per l'Europa, no? Lombardia con una buona dose però di coraggio, stiamo vedendo, stiamo scoprendo, stiamo andando alla caccia dei ponti tibetani più belli, più adrenalinici. Dopo aver attraversato il ponte nel cielo in Valtellina, spostiamoci in provincia di Bergamo, vicino a San Pellegrino Terme, dove nel piccolo borgo di Clanezzo nel 1878 è stato realizzato un ponte sospeso in acciaio e legno e lungo 75 metri e conosciuto come il ponte che balla. Già questo insomma ci mette un po' di brivido. Connette peraltro le due rive del fiume Brembo, siamo tra la Val Brembana e la Valle Imagna. Bene, per chi è invece un po' più timoroso vi segnalo il Ponte dei Tre Salti. Siamo a Turbigo, lungo il Naviglio Grande nel Parco del Ticino. Non ha nulla a che vedere con le passerelle sospese nel vuoto e di alta montagna, perché si cammina solamente ad 8 metri da terra, però vale la pena attraversarlo a piedi o in bicicletta. È stato costruito nel 2008 in acciaio e in legno, è lungo circa una settantina di metri ed è perfetto per i camminatori, perché il percorso poi prosegue con un trekking di un'ora tra ponticelli e boschi. In pochi minuti quindi abbiamo fatto un bel giro dei ponti tibetani più belli della Lombardia. E a proposito di cose belle, su Radio Monte Carlo c'è la nostra meravigliosa musica. Fixing

0: Siamo insieme a voi dalle 5 di questo sabato 11 luglio, facciamo gli auguri anche a quanti oggi festeggiano il loro compleanno e allora tra poco vi diremo invece come fare per staccare la spina durante queste vacanze estive.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio italiana del Principato di Monaco.

Way of the World, Tina Turner, buona estate, buongiorno, buon risveglio e felice sabato mattina da Mattia Brena, la parte tecnica, io sono Stefano Bragatto. Ah, chi non è mai successo di continuare a lavorare mentalmente in vacanza anche quando potremo rilassarci e pensare a tutt'altro? È ovvio che non siamo dei robot e sarà capitato a tutti appunto di non riuscire a staccare la spina, di interrompere quella routine del lavoro e settarci subito sulle vacanze. Ma se non riuscite a staccare questa benedetta spina, c'è qualcosa purtroppo che non va, lo dicono gli psicologi del lavoro. Comunque, se può tranquillizzarvi, non siete soli, anzi è una tendenza purtroppo in crescita, questo perché pensando al lavoro è come se sentissimo di avere il controllo della situazione, soprattutto se lavoriamo in multitasking. Addirittura chi è iperattivo al lavoro, se non si trova senza fare niente, non essendo capace di rilassarsi, rischia addirittura di andare in panico, no? Per questo alcuni si stressano all'idea del relax in vacanza e se la loro mente non ha bisogno di controllo iniziano ad organizzare anche una scaletta di cose da fare appunto durante il periodo di relax, cosa che dovremmo fare, quindi staccare totalmente dal lavoro quando si è in vacanza è una cosa fondamentale e soprattutto salutare. Tra poco, a proposito, se volete staccare la spina e divertirvi, vi daremo un ottimo consiglio per questo weekend di luglio in centro Italia. Subito la musica firmata Radio Monte Carlo.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: accompagniamo in questo sabato 11 di luglio. Siete su Radio Monte Carlo e anche quest'estate RMC è la radio ufficiale dell'evento musicale jazzistico più importante e prestigioso d'Italia, ma mi permetto di dire anche più importante d'Europa, ovvero Umbria Jazz. Fino a domani vi aspettiamo nella nostra bellissima postazione in Corso Vannucci a Perugia per 10 giorni, e da 10 giorni praticamente siamo in diretta con oltre 12 ore al giorno di interviste, di musica, di live, di incontri con gli artisti, ma anche con tutti coloro i quali vengono a trovarci, anche e soprattutto per conoscerci e per ricevere i gadget firmati Radio Monte Carlo. Quest'oggi dalle 10 alle 13 sarete con Rosaria Renna e Filippo Firli, dalle 13 alle 16 Isabella Leodori con Silvia Notar Giacomo, special guest di questo weekend, 16-19 Chiara Lorenzutti, 19-22 Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo, e poi dalle 22 si spalancano le porte di Monte Carlo Nights con il nostro Nick the Nightfly. Peraltro per questa 53esima edizione di Umbria Jazz si sono esibiti grandi nomi della musica, e questa sera un nome tra tutti, grandissimo appuntamento all'Arena Santa Giuliana con Zucchero. Quindi Radio Monte Carlo vi aspetta fino a domani nella nostra bellissima postazione in Corso Vannucci a Perugia per Umbria Jazz.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: La colonna sonora perfetta per il vostro risveglio, ma anche l'informazione doverosa a quest'ora del mattino con le previsioni dal tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi temporaneo aumento dell'instabilità al nord, l'ambito da una perturbazione, quindi giornata tra sole e nuvole al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato, qualche breve temporale solo sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso nella giornata odierna, soprattutto al centro-sud, leggera flessione delle temperature invece al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. State ascoltando Radio Monte Carlo.

0: La colazione insieme a noi di Radio Monte Carlo, ma anche in viaggio lungo strade e autostrade con la nostra grande musica. Grazie davvero di cuore per averci scelto. Siete con la Radio Italiana del Principato di Monaco e nel corso di questi ultimi 60 minuti ci siamo permessi di segnalarvi anche vari itinerari, indicazioni su ponti tibetani da frequentare e da percorrere in Lombardia, ma anche luoghi da vivere durante l'estate e soprattutto di vacanze. Vogliamo ancora occuparci adesso, perché pianificare una vacanza richiede attenzione, specialmente in un'epoca di profonde mutazioni geopolitiche. Quindi l'edizione 2026 del Global Peace Index ha fotografato una situazione purtroppo molto complessa. A livello globale la pace ha registrato una flessione media dello 0,7%, segnando il livello di stabilità più basso dall'istituzione dell'indice. Ciò nonostante, diverse nazioni continuano a blindare i propri standard di sicurezza, confermandosi mete perfette per chi cerca un viaggio privo di preoccupazioni. C'è da dire che l'Europa centro-occidentale si riafferma come la regione più sicura del pianeta, ospitando ben 7 delle prime 10 posizioni mondiali. Non c'è però l'Italia, che purtroppo si piazza al 35esimo posto. La classifica valuta 163 paesi attraverso 23 indicatori qualitativi e quantitativi, suddivisi tra sicurezza interna, conflitti e militarizzazione. E allora, rimanete su Radio Monte Carlo, perché tra poco allora entreremo nello specifico e vi diremo quali sono i paesi più sicuri dove andare in vacanza questa estate.
1: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
22: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
23: Scialla, c'è Skoda!
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
22: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

estate firmata a Radio Monte Carlo insieme a voi anche a quest'ora del mattino tra le 5 e le 7 nel weekend con la voce di Stefano Bragatto che da qualche minuto insieme a voi sta prestando un po' di attenzione a quello che è stato definito il Global Peace Index che ogni anno fotografa una situazione particolare in merito a come e dove soprattutto pianificare una vacanza nei posti più tranquilli, più sereni, più pacifici anche se vista la situazione geopolitica mondiale parlare di zone pacifiche è quasi una utopia. Ciononostante hanno definito e hanno designato, hanno localizzato e individuato le 10 destinazioni al vertice della pace, più o meno dove si può fare la vacanza tranquillamente. Primo posto, Islanda mantiene il primato ininterrotto grazie all'assenza di un esercito permanente al bassissimo tasso di criminalità. Seconda posizione c'è la Nuova Zelanda che guadagna posizione forte del suo isolamento geografico e della sua straordinaria coesione sociale, quindi Islanda, Nuova Zelanda, Svizzera. Sale sul podio spinta dalla storica neutralità e da una sicurezza urbana impeccabile, poi c'è la Slovenia in quarto posto, al quinto l'Irlanda, al sesto l'Austria, settimo Portogallo, ottavo Singapore che si conferma lo stato più sicuro dell'Asia per le sue leggi severe e l'ordine pubblico impeccabile. E poi alla nona posizione abbiamo il Giappone, chiude la top 10 la Finlandia, distinguendosi per l'altissima qualità della vita e la pace sociale.

0: Per prendere contatto con la redazione di TGCOM 24 in questo sabato 11 luglio per le notizie dell'ultima ora, ma anche uno sguardo alle previsioni del tempo e la situazione viabilità sulla rete autostradale italiana. Grazie a Mattia Brena, la parte tecnica, tra poco fino alle 10 sarete con Irina Martelli, poi dalle 10 il via alla diretta da Corso Vannucci per Umbria Jazz 2026. Dal Principato di Monaco, buon sabato mattina da parte di Stefano Bragatto.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Nonostante l'escalation e le minacce, Stati Uniti e Iran starebbero provando a riaprire un dialogo. Washington avverte: se Teheran non fornisce la polvere nucleare non ci sarà accordo. Trump sicuro: mi vogliono morto, se mi uccideranno saranno bombardati con una potenza mai vista. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 6 feriti, 3 dei quali sono ricoverati in ospedale. Il sindaco ha intimato i cittadini a ripararsi nei rifugi. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia, su un volo Ryanair diretto in Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intentato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
12: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
13: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Lo senti? È il richiamo del divertimento.
15: In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido, tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
17: E per un giro in scooter al tramonto?
16: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: con
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
20: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi temporaneo aumento dell'instabilità al nord, l'ambito da una perturbazione, quindi giornata tra sole e nuvole al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato, qualche breve temporale solo sulle zone appenniniche. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso nella giornata odierna, soprattutto al centro-sud, leggera flessione delle temperature invece al nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna, San Lazzaro viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 14 della Venezia Giulia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci statale 14 VAR di Portogruaro e Valico di Pese. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

È una delle canzoni più belle in assoluto di Celine Dion, questa Falling Into You su Radio Monte Carlo, la prima ascoltata con me. Buongiorno, buon sabato, buon estate, buon tutto. Alle 7:09 minuti, io sono Elina Martelli, fin qui con Stefano Bragatto. Abbiamo 3 ore da passare insieme, ci raccontiamo un po' delle nostre cose, di tutto, di musica, cinema, società, sport naturalmente. Intanto perché bisogna organizzarsi per vedere la finale di Wimbledon di domani col nostro Jannik Sinner. E poi perché qualcuno riesce anche a fare tardi per vedere i mondiali. Beh, ieri la partita tra Spagna e Belgio neanche finiva così tardi, ma io sono crollata prima della fine purtroppo. E poi in questi mondiali l'avete notato che ci si perde sempre il bello, perché è sempre negli ultimi minuti che accadono le cose. Quindi complimenti alla Spagna, poi abbiamo qualche curiosità da raccontare a proposito di quello che è successo ieri, della papera del portiere, cose così. E poi le notizie invece che riguardano la MotoGP hanno invece a che fare con Marquez, che in Germania ha un sacco di aspettative, ma lui tenta di tenere buone le persone dicendo che non devono esagerare, e poi qualche speranza appunto per i nostri piloti, ne parleremo. La nostra musica con Dangerous Lover, Sekou.

fa sempre tenerezza l'ultima parte di questa canzone, che è una citazione della sua estate 1992. Giovanotti qui su Radio Monte Carlo, estate, un'altra in questo caso, quella del 2013. Alle 7.17 ancora buongiorno, io sono Erina Martelli e Quotidiano Nazionale ha dedicato un articolo a una frase che è comunissima in estate e che sarebbe: sono in ferie ma dimmi. Vi rendete conto di quante persone rispondono così, per esempio al telefono o addirittura via mail, insomma, o tramite un messaggio? Perché tutti siamo sempre connessi, sempre, anche quando siamo in vacanza, e non è una cosa, diciamo, bellissima. Non soltanto perché, diciamo così, ci sono i nostri colleghi o i nostri boss che ci possono chiamare mentre sono in vacanza. Se stiamo parlando di persone in gamba, ci si può accordare perché questo non accada. Ma in realtà, al di là del sono in ferie ma dimmi, tutti quanti fanno notare su questo articolo, giustamente, tendiamo a produrre contenuti anche durante le vacanze, cioè cerchiamo il tramonto perfetto da pubblicare sui social, il video delle nostre vacanze, siamo l'ufficio stampa di noi stessi, ci autosfruttiamo e siamo molto attenti al personal branding. Perché lo facciamo se non siamo influencer o non facciamo un lavoro, insomma, di quel tipo lì, per cui è così tanto importante l'immagine? Sempre secondo l'articolo, perché abbiamo una paura tremenda di essere dimenticati. È proprio per questo, a quanto pare, che siamo così tanto attivi con le attività di documentazione proprio mentre siamo in vacanza. Poi, quando ci si rende conto di certe cose, a volte si può anche decidere di avere un comportamento diverso, quindi pensiamoci. La nostra musica con questa canzone che veramente impazzava nel 1989, Keep on Movin'.

0: Soul to Soul, questa era Keep on Moving su Radio Monte Carlo. Automobilisti, sulla 1 Milano-Napoli verso Roma ci sono 5 km di coda per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Il suo dice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
9: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

con la sua Can I Touch You There su Radio Monte Carlo. Tornando a parlare di mondiali, ci sono un paio di storie veramente carine. Intanto le partite: Norvegia-Inghilterra alle 23 di questa sera e tra oggi e domani alle 3 del mattino Argentina-Svizzera. I miei amici svizzeri mi raccontano che praticamente è tutto aperto, una cosa che non accade mai in Svizzera: alle 3 del mattino sarà tutto aperto per permettere alla gente di guardare la partita in compagnia ed eventualmente di festeggiare, vedremo. Intanto però, tornando a Norvegia-Inghilterra, ci sono tante cose che riguardano Haaland, che è senz'altro la stella di questo incontro. Non è così tanto favorita la Norvegia, nonostante ci sia appunto Haaland, perché dicono che il resto dei suoi compagni pare non sia ancora alla sua altezza, ma insomma vedremo. Haaland è una superstar in Cina. Pensate che sulla piattaforma cinese Red Note le visualizzazioni legate all'hashtag dedicato a Haaland hanno 1 miliardo di visualizzazioni. Infatti lui fa un sacco di pubblicità, ci sono pubblicità in cui tira su un frigorifero come se fosse un peso, praticamente un bilanciere, altre pubblicità in cui corre su un tapis roulant che è sempre collegato a una lavatrice, e questo perché lui ha il soprannome di Baby Ha, che significa praticamente il piccolo Haaland. Fa molta tenerezza ai cinesi, che hanno tanto gusto per l'autoironia, soprattutto nella pubblicità, perché lui è molto ironico appunto nelle interviste, quasi surreale, non si prende tanto sul serio, è il tipo di personaggio che a loro piace tanto, non il campione seriosissimo, super vincente che siamo di solito abituati ad applaudire in Occidente. Lui è un tipo decisamente diverso. La nostra musica, questa volta con Taylor Swift, questa è la sua bellissima Opalite.

0: Amy Winehouse, sempre dolce amaro sentire le sue canzoni. Questa era No, I'm No Good alle 7:41 in questo sabato mattina. Io mi ricordo di me stessa a 14 anni nella cucina di casa, mentre dalla radio esce una canzone. Io mi dico: ma questa canzone è bellissima, anche se il testo mi fa sobbalzare. E questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Radio Monte Carlo, mi immaginate a 14 anni mentre sobbalzo davanti alla radio per questa canzone di Mango, comunque una canzone bellissima. Era Oro e noi invece vi vogliamo raccontare qualcosa di curioso accaduto in Gran Bretagna. Apparentemente è una notizia tremenda, perché abbiamo una donna di 46 anni che passa 20 anni a giocare alla lotteria col marito, sempre gli stessi numeri, e a un certo punto prende l'abitudine di far controllare alla mamma Fiona il risultato, insomma, di questo biglietto, cioè quali siano davvero i numeri estratti. È curioso che non abbia potuto fare questa ricerca online, ma insomma la signora Fiona, un po' anziana, va nel punto vendita dove appunto la figlia Kate ha comprato il biglietto, chiede di controllare i numeri e il gestore del punto vendita le fa sapere che i numeri non sono stati estratti, e quindi lei sulla strada di casa butta via questo biglietto. Però siccome i numeri sono sempre gli stessi da 20 anni, alla fine Kate viene a sapere che i numeri erano proprio quelli che lei aveva giocato. Però la madre Fiona le assicura che era stato fatto un controllo da parte del gestore, che le era stato detto che quei numeri non c'erano, quindi non c'entra tanto l'anzianità della signora che era andata a fare il controllo, ma un errore a quanto pare nel terminale, cioè il computer in quel momento non funzionava bene e non ha dato i numeri esatti che in effetti erano usciti. Ora dovete sapere che la National Lottery è l'unica grande lotteria al mondo che consente ai giocatori di richiedere un premio anche se il biglietto vincente è stato smarrito, rubato o distrutto. Quindi se dimostreranno appunto che quel biglietto esisteva ed era nelle mani della signora Kate, lei avrà i suoi 15 milioni di euro, davvero non bruscolini. Speriamo di cuore che questa storia vada a finire bene e questi soldi finiscano alle persone che davvero ne hanno bisogno. La nostra musica in questa mattina del sabato, con questa bellissima versione di Love, la voce di Joe Stone.

0: Questa rimane una delle ballate per eccellenza di Bryan Adams. Everything I do it for you su Radio Monte Carlo. In arrivo le news del TG Com 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buongiorno da Mattia Venini. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump: se sarò ucciso, ha scritto sui social. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Notte di terrore a Kiev, pioggia di missili russi sulla capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città, il bilancio è di almeno 8 feriti. Il sindaco ha intimato i cittadini a restare in luoghi sicuri. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Torna la paura in Venezuela. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito lo stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Stamattina nel carcere milanese di San Vittore sarà interrogato dal GIP Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato al volto giovedì una ragazza alla fermata della metro del Duomo. La PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto questa mattina all'età di 87 anni sulla sua amata isola Peppino di Capri. Pianista raffinato, lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. Era malato da tempo. Mondiali di calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio con un altro gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic con un triplo 6-4. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi un po' di instabilità al nord, lambito da una perturbazione, quindi giornata tra sole e nuvole al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi, a carattere più isolato degli acquazzoni dei temporali anche sull'Appennino settentrionale e sulle zone di pianura. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato con appena qualche temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo, afoso, intenso, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: lunghe code per incidente sulla A1 in direzione Napoli per 6 km tra Fiorenzuola e Fidenza e per 5 km tra Chiusi e Fabro. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Imola viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnala una corsia chiusa a causa lavori tra gli incroci Borgo Ammozzano e Chifenti, procedendo verso il confine con l'Austria. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

James Edwards, la versione originale di questa bellissima Don't Look Any Further, appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 8:08 minuti. Siete con me, io sono Erina Martelli e stavo leggendo un articolo da Internazionale sul proletariato digitale in Danimarca. Ora,

digitale che i danesi sono obbligati a controllare perché vengono puniti se non lo fanno. Per esempio, il governo danese trattiene il 12,5% dello stipendio di ciascun cittadino, pensate. La chiamano la quota per le vacanze. Ha una scadenza ben precisa: una volta all'anno bisogna fare domanda per ricevere la propria quota sul conto, cioè soldi tuoi che ti hanno trattenuto, che tu in un secondo momento devi richiedere, come se fossero bambini che non sanno tenere da parte i soldi per le vacanze. Beh, un uomo ha perso la notifica della sua cassetta digitale che lo avvisava di fare domanda per ricevere questi soldi e lo Stato si è semplicemente tenuto la cifra, che era di 945 euro, e questo povero signore non ha potuto fare le vacanze perché i suoi soldi sono stati semplicemente trattenuti dallo Stato. Questo è un esempio, insomma, delle esagerazioni che ci possono essere quando tutto diventa davvero troppo digitalizzato, come il caso appunto della Danimarca. La nostra musica con Upside Down di Natalie Imbruglia, la sua nuova.

Legend, la sua All of Me appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ci sono delle cifre veramente impressionanti che riguardano l'abbandono degli animali in Italia. Io sto leggendo questa notizia e non immaginavo che si trattasse di cifre così spaventose, ma purtroppo lo sono. Innanzitutto la buona notizia è che abbiamo 6,3 milioni di italiani che scelgono di viaggiare in compagnia dei propri pet. È chiaro poi che se si tratta soprattutto di cani, sono i cani stessi a decidere la destinazione. Si sceglie molto spesso la struttura a seconda di quanto sia organizzata per ospitare appunto i nostri amici animali, però ogni anno vengono abbandonati per strada 55.000 cani, 55.000, non l'avrei mai detto, e proprio nel trimestre estivo si concentra quasi il 30% degli abbandoni totali. Il fenomeno è particolarmente radicato nel mezzogiorno e nelle isole. Calcolate che il 65% dei cani randagi e vaganti sono abbandonati in Sicilia, Campania, Calabria, Puglia e Lazio, e tantissimi sono abbandonati in autostrada, per cui rendendo in questo modo anche pericolosa la vita delle persone che ci viaggiano con l'automobile, soprattutto sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, mentre al centro-nord il randagismo è quasi praticamente scomparso. Ci sono molte anagrafi canine, controlli, c'è una rete capillare di volontari, mi raccontano tanti volontari dei canili che si organizzano staffette con il sud per portare al nord i cani, anche se credo che questo non si possa fare. Comunque, perché vengono abbandonati questi cani? Perché si fatica a gestirli, costano le pensioni, non si capisce come fare per le vacanze estive, sono adozioni d'impulso, magari a Natale e poi arriva l'estate e non si capisce più come organizzarsi con il cane e cose di questo genere. Bisognerebbe pensarci prima, perché l'abbandono degli animali è un reato penale, è previsto l'arresto fino a un anno e anche un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Se non è il cuore che vi dice qualcosa, ve lo dovrebbero dire almeno le vostre tasche. La nostra musica con Mr. Big è To Be With You.

0: Le 8:22 anche To Be With You di Mr. Big qui su Radio Monte Carlo. Attenzione automobilisti, sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabro verso Roma per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 6 km di coda. Mi raccomando, prudenza e buon viaggio.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
13: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. No, no, no.
17: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
18: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

Gay, la sua Sexual Healing appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Altre notizie curiose però che riguardano i mondiali di calcio. Intanto c'è la storia di Miles Villar. I tifosi della Roma lo conoscono benissimo, è un portiere di grande talento, forse il miglior portiere del nostro campionato, che però non ha potuto difendere la porta del Belgio ieri. E poi sapete che c'è stato l'infortunio del povero Courtois, che è stato sostituito da Lammens, e lì c'è stata una papera tremenda per un tiro arrivato da fuori che ha fatto perdere al Belgio appunto la partita. Insomma, la questione di Miles Villar è che lui ha i genitori serbi, mentre ha fatto tutta la carriera giovanile in Belgio. A un certo punto ha ceduto alle insistenze del papà e ha deciso di accettare la chiamata della Serbia e di giocare una partita, credo un'amichevole, con la nazionale, ma subito dopo se n'è pentito. Cioè lui ha detto che si sente al 100% belga e che avrebbe voluto giocare per il Belgio, però quell'unica partita nel 2021 che nessuno si ricorda gli impedisce di giocare appunto per il Belgio, e tra l'altro adesso neanche la Serbia lo vuole più perché è un po' piccata per questa sua presa di posizione. Quindi lui, poverino, ha dovuto vedersi la partita dal divano di casa e vedere la papera di Lammens in porta, che senz'altro quella partita, se lui ci fosse stato, non l'avrebbe mai e poi mai giocata.

0: canzone che è uscita proprio l'anno scorso per Incognito con Joy Rose, It's About Time, su Radio Monte Carlo. È arrivato il momento del nostro disco estate. È un disco estate molto particolare per questa mattina, perché siamo stati raggiunti dalla notizia della morte di Peppino Di Capri, come avete sentito anche nelle news. Peppino Di Capri è stato incredibilmente influente per la musica italiana ed è stato uno in grado di percorrere i tempi da tanti punti di vista. Pensate per esempio che nel 1961 impazzava il twist negli Stati Uniti e proprio lui si era fatto venire l'idea di portare questo genere in Italia, e quindi arriva questa canzone che parla di una località che è quella dei sogni per i giovani quando pensano al divertimento, al mare. La canzone era appunto Saint-Tropez, quindi dedichiamo alla memoria di Peppino Di Capri questo disco estate con Saint-Tropez Twist.
1: Radio Monte Carlo, disco
2: estate.

Radio Monte Carlo, io mi auguro che vi siate mossi almeno al ritmo del twist per onorare la memoria di Peppino Di Capri, che è morto proprio questa mattina. L'abbiamo ascoltato con Saint-Tropez, l'abbiamo detto qui su Radio Monte Carlo, pezzo del 1961. Sapete che lui non si chiamava Peppino Di Capri, si chiamava in realtà Giuseppe Faiella, ma dal nome che si era scelto possiamo immaginare il grandissimo amore che lo legava alla sua isola, tant'è che non se n'è mai più andato da lì. E quindi anche con i colleghi ci stavamo mandando un po' di messaggi, pensando a quanto anche la musica dei nostri genitori fosse legata a Peppino Di Capri. Ora, Mariah Carey.

0: Mariah Carey, ascoltata qui su Radio Monte Carlo con Touch My Body. Qualche minuto fa stavamo parlando della musica del passato che rimane nel nostro cuore. Immaginate una band che è affezionata a un tipo di musica di Filadelfia degli anni 70 e molti anni dopo riprende una di quelle canzoni che diventa un grandissimo successo di nuovo. E noi stiamo per riascoltarla tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Simply Red, la loro versione da Harold Melvin and the Blue Notes di If You Don't Know Me By Now, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Vi raccontiamo un po' di una radio che è una radio, diciamo, dal servizio pubblico tedesco, che ha dei programmi in italiano, Radio Colonia all'inizio e Cosmo Italiano qualche anno dopo. Beh, la questione che riguarda appunto Cosmo Italiano, che è sempre stata un programma importante per gli italiani che si sono trasferiti appunto in Germania, rischia di chiudere, tant'è che c'è una petizione online Save Cosmo Radio per permettere appunto a questo programma di sopravvivere, e ha già raccolto 70.000 firme. È peraltro anche un prodotto con podcast, articoli interessantissimo per chi volesse conoscere un po' diciamo la situazione attuale della Germania, che è online ed è davvero davvero fatto bene. Quindi mi auguro di cuore che questo progetto possa resistere, anzi essere sempre più in salute. Specie quando si tratta di radio, diventiamo sensibili a queste notizie. La nostra musica con Somber, questa è Potential.

0: musica del sabato mattina di Radio Monte Carlo con Donna Conte di Anna Oxa. In arrivo le news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. 1000 missili americani sono pronti a distruggere l'Iran. La minaccia di Trump se sarà ucciso. Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 10 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela, con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia e Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi un po' di instabilità al nord, lambito da una perturbazione, quindi giornata tra sole e nuvole al nord con rovesci temporali sparsi sulle Alpi, a carattere più isolato degli acquazzoni dei temporali anche sull'Appennino settentrionale e sulle zone di pianura. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato con appena qualche temporale pomeridiano sull'Appennino centrale. E per quello che riguarda le temperature, oggi caldo, afoso, intenso, soprattutto al centro-sud e nelle isole. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in fiamme tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione Milano. Lunghi incolonnamenti per incidente invece viaggiando verso Napoli, 4 km tra il bivio per la fine con Planare Piacenza e Fidenza e 7 km tra Chiusi e Fabro. Sulla A12 coda per traffico intenso tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Infine sull'A19 Palermo-Catania si segnalano rallentamenti a causa di un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo zona industriale. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

leggo con gioia che lui è stato a Londra con la moglie, con i bambini, che Re Carlo ha avuto l'occasione di vederli. I bambini non li vedeva dal 2022. Pensate che dolore deve essere per un nonno, perché alla fine di quello stiamo parlando. Per quale ragione Harry è stato ed è ancora in Inghilterra? Perché l'anno prossimo ci sono gli Invictus Games, che sono questi giochi per gli invalidi dell'arma, diciamo, inglese. Lui ha fondato, il principe Harry, un ospedale pediatrico, appunto, che riguarda i bambini e anche feriti di famiglie di questi militari invalidi. Ci sono state un sacco di chiacchiere prima di questa visita, sia di Meghan Markle che di Harry che dei bambini, perché si diceva che lei non sarebbe andata, che i bambini non l'avrebbero raggiunto, che tra l'altro ci sarebbe stato un veto da parte della famiglia reale per ospitare il principe Harry, ma così non è stato. È vero che Harry non ha soggiornato a Buckingham Palace, ma in una delle case della famiglia della mamma, Lady Diana.

musica appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo. C'è una nota piattaforma internazionale dedicata alla prenotazione di viaggi in treno, bus, aereo, traghetto, che ha fatto la classifica di 75 spiagge europee, e 11 di quelle che hanno considerato sono spiagge italiane, per individuare il miglior rapporto qualità-prezzo. Beh, nella top 10 abbiamo tre località italiane, che sono Rimini, Porto Selvaggio in Puglia e Caminia in Calabria. Però la prima in assoluto è Playa de Ponent a Benidorm in Spagna, poi Playa de Rodas nelle isole Sies, e poi c'è la montenegrina Buljarica Plaza, spero di averlo pronunciato decentemente. La cosa interessante è che hanno considerato non soltanto il classico costo dei due lettini con ombrellone, ma anche delle cose che normalmente si acquistano in spiaggia, per esempio il gelato, il prezzo medio è di 1,90 euro, poi lo spritz 7,10 euro. Pensavo che costasse meno lo spritz da Astemia, mi sto perdendo questi prezzi. Comunque la novità è la presenza in classifica di spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia. Non è così tanto attrezzata, però diciamolo, è una spiaggia veramente bellissima.

0: I Love Your Smile, la voce di Shanice con risatina finale appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Immaginate un artista che pubblica una canzone che ha un grandissimo successo. A quel punto la casa discografica gli dice: facci un'altra canzone che somigli un po' a quell'altra lì. Lui non è per niente entusiasta, ma lo fa, pubblica questo disco e quasi se ne dimentica, tant'è che tempo dopo si ritrova all'interno di un ascensore che diffonde della musica e dopo i primi 30 secondi lui dice: mamma mia che brutta sta canzone, e poi parte la sua voce e lui finalmente riconosce che quella è proprio la sua canzone nuova. Quindi lui ha raccontato ridendo che la canzone a lui non è mai piaciuta, ma è stato un grandissimo successo e fidatevi, è una gran bella canzone. L'ascoltiamo tra poco.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
11: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
13: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tamara Donà
8: e da Giancarlo Cattaneo
7: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
8: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
9: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Radio Monte Carlo, questa era Time Passages di Al Stewart. Stavamo commentando con Davide Ippolito, che è in regia, che tutto sommato questa canzone è quasi più bella di The Year of the Cat. La casa discografica, raccontavo prima, gliel'aveva chiesta perché volevano ripetere appunto il successo enorme che aveva ottenuto quel pezzo. A proposito di successi, avete visto ieri Jannik Sinner a Wimbledon, che ha battuto in 3 set Novak Djokovic, che pure ha giocato bene, però Sinner ha giocato benissimo, tant'è che in conferenza stampa Djokovic ha detto che Sinner era stato forse 2 livelli più in alto di lui, ha anche detto che non sarà però il suo ultimo Wimbledon. Oggi alle 17 ci sarà la finale femminile, a sorpresa una finale tra 2 campionesse ceche, Mukova e Noskova, mentre la partita di domani, che tutti seguiremo evidentemente, è quella tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che è sempre prevista per le 17. Speriamo che non duri 5 ore, ma c'è il rischio che questa cosa accada. Per quanto riguarda Zverev, la vera novità è che lui adesso diventa il numero 2 del mondo, perché sapete che Alcaraz è fermo, non rientrerà neanche per Montreal in Canada e si spera che rientri per gli US Open. Però questo significa che quando avremo a Torino a novembre le ATP Finals, è molto probabile che si ritrovino in semifinale Alcaraz appunto e Sinner anziché in finale. Stessa cosa per gli US Open, dal momento che avremo come numero 2 con ogni probabilità Alexander Zverev e 3 Carlos Alcaraz, è quasi certo in pratica che più difficilmente vedremo le finali dei tornei in quest'ultima metà dell'anno in pratica con Jannik e Carlos. Da una parte è un peccato, ma l'importante è che Carlos Alcaraz si riprenda bene e il prima possibile.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Il bello di questa canzone che è così ipnotica, Diamonds di Rihanna su Radio Monte Carlo alle 9.42. Automobilisti, sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto compreso tra Chiusi e Fabbro verso Roma per un incidente. All'interno del tratto chiuso ci sono 10 chilometri di coda che defluiscono su una corsia. Per lo stesso incidente c'è un chilometro di coda tra Fabbro e Chiusi verso Firenze per curiosi. Prudenza e buon viaggio.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
15: Ah, e allora scialla! Scialla,
17: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
15: Noi 1000!
17: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
19: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
19: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
20: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

Alle 9.51 anche Lemon Tree di Fool's Garden su Radio Monte Carlo. Con la sensibilità di oggi sono un po' cambiate le cose, sono cambiati certi comportamenti in spiaggia, per esempio quello di prendersi la sabbia o un ricordo appunto rispetto a quello che si trovava sulla spiaggia per portarselo a casa. E c'è stata una signora, perché non è più in vita, che negli anni 70 era andata con la famiglia a Isarutas in Sardegna e si era portata via 40 kg di sabbia. Peraltro quella è una sabbia molto particolare, sono praticamente sassolini di quarzo che sembrano chicchi di riso. Insomma, lei voleva farsi un giardino zen in casa e l'ha fatto portandosi via 40 kg appunto di sabbia, non sicuramente poca. Poi, dicevamo, negli anni questa sensibilità è aumentata e lei ha scoperto che non lo poteva fare e quindi ha lasciato, detto nelle sue ultime volontà, che quella sabbia doveva essere restituita a quella spiaggia. E così appunto gli eredi della signora hanno fatto, sono andati in Sardegna, a Isaruta, e hanno rimesso la spiaggia dov'era.

0: A parte che è una gran bella canzone, ma nell'88 tentavo di studiarci l'inglese su questa Perfect perché la pronuncia è praticamente perfetta. Fairground Attraction su Radio Monte Carlo, l'ultima canzone ascoltata con me per questo sabato. Grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Davide Ippolito che ha curato la regia. Arrivano le news del TGCom 24 e poi si va a Perugia per Umbria Jazz con Due Come Noi, il primo programma di oggi che parte da là, ma sarà vero per tutta la giornata, con Rosaria Arena e con Filippo Firli. Noi invece ci risentiamo domani dalle 7 alle 10. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. È morto Peppino Di Capri, icona della musica italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni, dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa lascia i figli Nico, Edoardo e Daria. Mille missili americani sono pronti a distruggere l'Iran, la minaccia di Trump. Se sarà ucciso, Teheran nega nuovi negoziati e sottolinea: noi abbiamo rispettato i patti sul cessate il fuoco. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi a Hormuz. Kiev sotto attacco. Nella notte una pioggia di missili russi ha colpito la capitale ucraina. Due ondate di esplosioni hanno scosso la città. Il bilancio è di almeno 11 feriti. Raid anche su Zaporizhia, dove si registra almeno una vittima. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito il Venezuela, con epicentro nello stato di La Guaira. A Caracas evacuati diversi edifici. L'ultimo bilancio del doppio sisma del 24 giugno. I morti sono 4.118, 16.740 i feriti. Apple contro OpenAI. Il colosso di Cupertino ha intestato una causa contro la società di Sam Altman per furto di dati industriali tramite ex dipendenti. Le due aziende hanno lavorato insieme negli ultimi 2 anni per integrare ChatGPT negli iPhone. Mondiali di calcio. La Spagna supera il Belgio 2-1 e raggiunge la Francia in semifinale. Decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, spazzato via Djokovic in 3 set. Domani la sfida a Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Senti, ma non sarà mica Radio Monte Carlo
1: questo? Ma certo che è Radio Monte Carlo. Tu sei Filippo Firli?
0: Sì, allora tu sei Rosaria Renna.
1: Ma che bello, questi sono gli Everything But The Girl, che è la cosa più importante con Driving.

0: Facciamo 30 secondi di bianco all'angoletto solo per questo ingresso, ok? Ci stai?
1: No, perché dai. Non si poteva, perché stavo dicendo è domenica, perché non so perché noi sembra
0: comune,
1: domenica.
0: Sì,
1: passati dei ciclisti davanti alla nostra postazione Umbria Jazz, ho detto ai ciclisti della domenica, poi ho pensato no, è sabato.
0: Oggi è sabato.
1: Irina, un abbraccio ad Irina Martelli.
0: Ciao Irina Martelli, che bello sentirti sempre.
1: Oggi non possiamo parlare di tennis perché c'è stata lei prima di noi, quindi non possiamo permetterci di sfiorare l'argomento, ma lo faremo lo stesso con le nostre parole, perché è bello sempre celebrare. Buongiorno a tutti, a Davide Ippolito che ci assiste, il caso di dire, in diretta da Milano, e anche a tutta la squadra operativa dei tecnici qui a Perugia, da dove vi stiamo parlando, e sarà così fino a domani sera, ultimo giorno, incredibile, sembra sempre che non passi mai, in realtà poi arriva anche la fine di questa meravigliosa
0: esperienza. E quindi salutiamoli qui a Perugia, Giulio Corbelli, Simone Gentile e il boss Loris Neri che ci sta guardando dall'altra
1: Lorenzo
0: parte del
1: detto Loris.
0: Lorenzo detto
1: Ritorniamo
0: Loris.
1: Ritorniamo al suo nome bellissimo, Lorenzo, anche Loris è bello, però
0: ma convinciamolo, facciamo
1: sì.
0: Di tutto.
1: No, ma lui vuole, è che oramai anni e anni di Loris, è difficile tornare a Lorenzo, però così è.
0: Io... Sai i nomi artistici.
1: Certo, quelli a me chiedono spesso, ma devo mettere un altro nome sul biglietto aereo, sul biglietto del treno? No, io mi chiamo proprio così e così. Buongiorno a tutti. Volevo salutare Romano di Firenze che è passato a salutarci prima per le cose meravigliose che ha detto, ma una delle cose più belle di essere fuori è questa, incontrare voi.
0: La sentite qui alla radio e ci sentite qui alla radio. Questo è Post Malone, quello di Circles.

0: pieno di tatuaggi sul viso, post
1: Quindi
0: Malone.
1: Quindi fallo finire di cantare, che potrebbe arrivare
0: qua. Sì, perché
1: qua.
0: Questo è anche abbastanza uno, capito, che con la mosca al naso, per cui ecco, adesso probabilmente prende un aereo, un jet, arriva a Perugia e viene a dirmi: tu non mi hai fatto finire la canzone che era bellissima, era Circle su Radio Monte Carlo con Rosaria e Filippo. Abbiamo appena cominciato, siamo qui live da Umbria Jazz da Perugia.
1: Ma facciamo sempre insieme a voi un giro delle nostre pagine social, dove potete seguirci, mettere i like, ci fa piacere che facciate parte della nostra community, e quindi Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, e anche radiomontecarlo.net, dove c'è un po' tutto, potete ascoltare la diretta, ci sono le repliche, le interviste,
0: tantissime
1: tanti
0: web radio. E poi oggi celebriamo su tutte le piattaforme la bellissima storia del ventaglio, che fa sempre molta curiosità. Sapevate che nel 700, ma non voglio dire troppo, nel 700 e nell'800 lo usavano per comunicare con gli spasimanti senza parlare, cioè soltanto col linguaggio degli occhi loro dovevano poter dire: sai che più o meno ci
1: piaci,
0: sto,
1: mi piaci, non sono mi piaci, libera, esatto. Eccetera. E pensate che nel 2026 questo oggetto antico è ancora uno dei più efficaci per combattere le alte temperature, e effettivamente io vedo tantissime persone che lo usano. E tra i gadget più belli di Radio Monte Carlo in questa edizione di Umbria Jazz c'è proprio il ventaglio in bambù ecosostenibile, che è tra le cose più ambite di quelli che ci vengono a trovare.
0: Ma attenzione, perché l'11 di luglio del 69 sui nostri social oggi ricordiamo che usciva Space Oddity di Dave Bowie, capolavoro assoluto pubblicato pochi giorni prima del leggendario sbarco dell'uomo sulla Luna, avvenuto poi il 20 di luglio, fu usato dalla BBC proprio per commentare l'allunaggio dell'Apollo 11.
1: Davvero, è bellissima questa comunione tra la musica e quello che stava accadendo all'umanità, ma David Bowie è diventato un mito non per caso. C'è anche la lista delle località italiane premiate con la bandiera blu 2026, quindi se siete curiosi di scoprire se la vostra spiaggia preferita c'è, andate su radiomontecarlo.net. Vi anticipo i nuovi ingressi, che sono Lipari e il Monte Argentario. Questo ci ricorda quanto dobbiamo tenere a noi, ma anche alla natura, dove viviamo, viste queste giornate di grande difficoltà per gli incendi, per esempio in Spagna, ma anche nel nostro paese, in maniera particolare il Piemonte, che sta vivendo un momento di difficoltà.
0: Anche perché la bandiera blu non premia solo il mare cristallino, ma anche la depurazione delle acque. Lui è Peter Sinclair.

0: Le prime, primissime, bellissime tastiere, vi ricordate agli inizi degli anni 80 con Antonella Ruggero che dirigeva tutta questa meraviglia su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz, era noi.
1: E grazie già per i messaggi al 342-4141-762 da Cesare di Bolzano che ci fa vedere questo ventaglio di Radio Monte Carlo come lo hai avuto. Adesso ti facciamo l'interrogatorio, siamo felici che tu ne abbia uno molto utile. Poi Valentina da Ponte Corona.
0: Valentina è cattiva, ve lo diciamo subito. Valentina è una molto cattiva.
1: Ma no, è bellissima questa foto con la moca e poi la focaccia dolce con le pesche e la sua colazione.
0: E allora tirala fuori dal monitor, voglio vedere se ci
1: ha
0: riesci.
1: Ha detto che un pezzetto ce lo dà, mamma mia come sei nervoso oggi, eh?
2: Live from Perugia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a €2,49. Lidl vale davvero.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì. Come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da €33,900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
21: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno. Dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannuccia, Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme. Fino a domenica 12 luglio. A Perugia. E in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: George Michael Healed the Pain in questo sabato mattina in diretta su Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria. Certo che ci lamentiamo del fatto che non sia di moda la buona educazione e ci credo, poi diventano dei miti questi qui sui social, su TikTok, che fanno cose come abbattere dei coni stradali, dormire in mezzo alla strada, sfondare recinzioni, urtare cabine telefoniche. Non si fa così.
1: Ma lui ha la scusa.
0: E qual è?
1: Lui è Neil.
0: E chi è Neil?
1: Un elefante marino. Ah. Un elefante marino di 5 anni, pensate che pesa già una tonnellata, ma è un adolescente, perché da grande avrà pure il coraggio di raddoppiare, come dicevi,
0: 2 tonnellate, che faccio, lascio?
1: Esatto, è nato in Tasmania. Il problema, come diceva Rosaria all'inizio, è che torna a casa per fare la muta e riposare, ma lo fa in mezzo alle strade, quindi abbatte col suo peso recinzioni, distrugge coni stradali e tutto quello che appunto vi ha raccontato. È diventato una star su TikTok, 1.7 milioni di follower.
0: È incredibile.
1: Capito? Ha attirato molta curiosità su di sé e ha costretto le autorità a chiedere ai passanti di stare almeno a 20 metri di distanza da Neil. Grazie.
0: E perché è diventato una celebrità, ha addirittura un account
1: si innervosisce la
0: su
1: star.
0: TikTok, che credo, posso immaginare, che non gestisca lui, avrà un social media manager, e quindi sono tutti pazzi di questa faccia simpatica di Neil, che però è un po' come Cucciolotto, è un pochino sgraziato, no? E quindi gli capita di rompere
1: l'adolescenza.
0: È un brutto periodo, ma poi passa, per fortuna. Quindi Neil crescerà e diventerà un leone marino educato come tutti gli altri.
1: Abbiamo sentito prima George Michael e così, vedendo la coppiata delle canzoni, sarebbe molto orgoglioso anche di lei. Olivia Dean su Radio Monte Carlo. I could be-

0: Dance a Mina su Radio Monte Carlo. Vai e vai e vai.
1: E va, va.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
1: In Uganda i coltivatori di caffè stanno affrontando gli effetti del cambiamento climatico, puntando sull'agricoltura rigenerativa. Nella regione di Masaka adottano pratiche come la pacciamatura, la piantumazione di alberi d'ombra e varietà di caffè più resistenti alla siccità.
0: Così facendo si aiuta il terreno a trattenere più acqua e a ritornare fertilità. Un approccio che protegge i raccolti, rafforza gli ecosistemi e dimostra che prendersi cura del suolo sia una delle chiavi più importanti per costruire un'agricoltura più sostenibile.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Ciao da Laura Cremaschi
20: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
19: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
20: Acqua e sapone.
19: Oltre la convenienza.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: DC and the Sunshine Band su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia per questa giornata di sabato molto calda. Siamo Rosaria Renna e Filippo Firli. Davide Ippolito si occupa, lui sta a Milano, che gli frega se sta, se qui ci sta.
1: Guarda, che mi hanno detto che c'è una certa aria calda un po' in tutta Italia,
0: sì,
1: anche se
0: esatto.
1: Si divide un po' perché arrivano dei temporali che momentaneamente rinfrescheranno un po' alcune zone del nostro paese, però Milano mi sembra sia sempre tra le città più calde. È bello che commentate la musica, come fan da Milano, sempre la più grande.
0: Ciao,
1: Mina.
0: Anna,
1: come non essere d'accordo con te. E poi salutiamo quelli che vengono qui, siamo travolti, se sbagliamo, se ogni tanto non ci siamo in onda, lo diciamo anche a Davide, e perché ci state travolgendo con il vostro affetto qui a Perugia per Umbria Jazz. Oggi c'è tanta gente perché stasera c'è Zucchero all'Arena Santa Giuliana, e c'è anche qualcuno che ha vinto i biglietti con noi, come Roberto e Mariella di Palermo.
0: Eccoli,
1: che come
0: ciao.
1: Si usa soprattutto al sud, ma noi italiani siamo generosi un po' ovunque, hanno bussato con i piedi, significa che sono arrivati con dolci.
0: Ciao,
1: non abbiamo
0: Mariella.
1: Ancora aperto dolci, squisitezze che arrivano dalla Sicilia, da Palermo, quindi
0: poi li condividiamo con tutti gli altri.
1: Sì, li abbiamo messi di là per tutti,
0: anche
1: grazie.
0: Se i biglietti li hanno vinti con noi due.
1: Vabbè, che c'entra, però dai, ora anche Barbara e Alessandro da Ferrara.
0: Ciao.
1: Masha e Massimiliano da Pisa, che ci hanno portato, io non l'ho ancora aperto.
0: Facciamo,
1: tu l'hai aperto, l'unboxing come
0: live.
1: Gli influencer, quelli seri.
0: Bella, la busta rossa,
1: bello, un
0: bellissimo.
1: Taccuino,
0: oh,
1: Gaia Sabiattini, bellissimo. È un taccuino per appuntare i nostri pensieri quando siamo in viaggio. Invece a te?
0: Delle matite.
1: Matite coloratissime, ma sono bellissime. Sì. Ma guarda, hanno la forma come se fosse una staccionata. Avete presente le staccionate,
0: sì,
1: quelle di legno con la puntina a castello sopra?
0: Guarda,
1: no?
0: Guarda, ci sta salutando Davide.
1: Ah, perché forse. Ciao, ciao Davide,
0: ciao,
1: ah, perché stiamo parlando
0: te.
1: Troppo.
0: Saluti.
1: Di tutti i colori,
0: sì, sì, sì,
1: guarda,
0: molto bello.
1: Verde, l'arancio.
0: E lei era Emanuela insieme a Nunzio. E Ludovico di Roma, anche un altro.
1: Ah, erano Emanuele e
0: Nunzio. No,
1: questi.
0: No, ho sbagliato.
1: Erano Masha e Massimiliano di Pisa.
0: Massimiliano di
1: chi
0: Pisa.
1: È che

0: I'm Guilty su Radio Monte Carlo, i blu.
1: Adesso le ultime sui titoli al cinema, con TGCom 24 invece le notizie. Vi aspettiamo ancora da Umbria Jazz tra poco.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. Nato Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. L'ultima apparizione live un anno fa, lascia tre figli. Domani pomeriggio i funerali. Il ministro iraniano Araghchi Nohman, per discutere della situazione di Hormuz, accusa gli Stati Uniti. Noi abbiamo rispettato i patti. Per Washington, i Pasdaran hanno riconosciuto l'errore di colpire le navi nello stretto. Trump minaccia: se mi uccidono, 1000 missili sono pronti a distruggere il paese. L'Ucraina colpita nella notte dai missili russi, 12 solo sulla capitale Kiev, dove si contano almeno 11 feriti, tra cui un bambino. I raid aerei sulle infrastrutture civili a Zaporizhia invece hanno ucciso una persona, almeno 29 i feriti. Paura ieri in Grecia su un volo Ryanair diretto in Germania. Un frammento del motore in avaria ha rotto un oblò e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'aiuto di due persone, ha riportato solo lesioni e ustioni. Aereo costretto a un atterraggio di emergenza. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Mondiali di calcio, la Spagna supera il Belgio 2-1, decisivo ancora una volta un gol di Merino negli ultimi minuti. In semifinale la super sfida alla Francia. Stasera Norvegia-Inghilterra. Tennis, Sinner ancora in finale a Wimbledon. Spazzato via Djokovic, domani affronterà Zverev. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: anche lui, JK, è stato uno dei protagonisti dell'estate italiana con un meraviglioso e indimenticabile, così ci hanno raccontato, concerto a Lucca. Jamiroquai di Too Young to Die, dopo le notizie di TGCO 24, 11 e 5 minuti in diretta in questo sabato speciale da Umbria Jazz, da Corso Vannucci, con Rosalia Arena e Filippo Firri.
1: Ne abbiamo parlato a colazione intorno alle 8, perché un po' tutti avevamo letto, visto la notizia, la scomparsa del re del Festival di Napoli, Peppino Di Capri, al Secolo Giuseppe Faiella, 86 anni, 60 anni di carriera, due Sanremo portati a casa, quella storia curiosa che lo vide suonare una volta addirittura con i Beatles, una vita privata che ha fatto parlare soprattutto negli anni 50-60 la stampa specializzata, e una moglie leggendaria per essere una grande cuoca nell'ambiente, si diceva, e tante emozioni.
0: Tante emozioni, che ci ha regalato un pezzo che, pensate, nel 1973 non vinse Sanremo, ma poi ha vinto davvero tutto quello che è venuto dopo.
2: Champagne per brindare a un incontro con te.
0: Sapete
2: che
0: perché
2: già
0: si chiama
2: di un altro
0: Peppino Di Capri? Perché il suo discografico dell'epoca aveva detto che Giuseppe Faiella non è che suonasse benissimo, no? Dal punto di vista dei suoni. Gli ha detto: "Allora, senti, ma tu di dove sei? Di Capri. Come ti chiami? Peppino. Peppino Di Capri."
1: Il nome è già fatto, insomma. Il nonno suonava nella banda dell'isola, il papà gestiva un negozio di strumenti musicali e di dischi, e lui se la cavava proprio a inizio carriera tra vari strumenti, contrabbasso, violoncello, clarinetto, sax. La musica era, diciamo, a casa di Capri.
0: Divenne anche famoso per la pulizia nell'emissione, questa dizione impeccabile, e poi questo cantare in modo molto confidenziale, romantico e sussurrato, che ha fatto innamorare veramente centinaia di migliaia di coppie.
1: Lo so, a casa mia zia Marisa aveva un debole per Peppino Di Capri.
0: Mamma e papà.
1: Mio zio Giovanni, mamma mia quanto rosicava, perché era geloso che sua moglie amasse Peppino Di Capri come chissà.

0: Michelle and Beyoncé, Destiny's Child, The Girl, su Radio Monte Carlo, in diretta da Umbria Jazz, sabato 11 di luglio. Siamo sommersi, invasi dalla vostra energia, dal vostro affetto, da tutte quelle mani che ci chiedono i selfie. Alessia, dai Castelli Romani, ti vogliamo molto bene. Così
1: grazie
0: come?
1: Per questi portachiavi bellissimi. Io ho la zampa del cagnolino, guarda che dolce, è bellissimo anche il tuo.
0: Anche il mio, sono addirittura personalizzati. Eleonora da Frosinone è passata a salutarci e ci ha ricoperto di tante cose belle, belle che giriamo.
1: Io vorrei dire che è arrivata Silvia.
2: Silvia, è arrivata Silvia. Buongiorno.
1: Si è messa delle zeppe che non so, hanno 15 di tacco. Io sono nana. Ho detto avvisa quando arrivi.
2: No, più che altro tu sei esperta di Perugia, quindi mi hai detto giustamente ti passerà subito la voglia. Domani sarai in pianelle.
0: La nostra Silvia Rotar Giacomo è arrivata.
1: Ciao,
0: a Perugia.
1: Okay. Oggi sarai in onda con Isa.
2: Con Isa, il weekend è casa mia qui su Radio Monte Carlo. Mi fa molto, molto piacere essere qui a Umbria Jazz. Voi siete abituati ormai a vivere questa atmosfera meravigliosa, ma io sono arrivata ieri sera, è veramente emozionante, tantissima gente, poi il calore delle persone che vengono qui di fronte, salutiamoli anzi.
1: Ciao
2: a tutti, buongiorno.
1: Non so se hai visto quella guantiera di dolcetti, sono arrivati freschi freschi dalla Sicilia, puoi prenderne uno, le hanno portato degli ascoltatori.
2: Molto volentieri, vado.
0: Calore,
2: vado.
0: Calore non solo del pubblico, volevo avvisarti anche di questo piccolo particolo.
1: Ma tanto è uguale in tutto lo stivale.
0: Grande,
1: più o meno. Certo,
0: Noi
1: siamo titolari di Bollino Rosso insieme a Firenze, ieri e oggi.
2: Ecco, no, fa piuttosto caldo, però devo dire, comunque la musica poi che si sente per le strade non ti fa pensare a quanto faccia caldo, perché pensi alla musica, ti distrai.
1: C'è tanta musica, questa è una delle cose più belle che colpisce chiunque venga a Perugia in questo periodo. Si suona in ogni dove, si mangia mentre la gente suona, fai passeggiate, suonano, è veramente speciale.
0: Grazie della sorpresa, dell'improvvisata.
1: In bocca al lupo oggi con Isa, divertitevi.

0: lupo, a dopo, ciao.
1: Ciao Silvia.
2: Eccoci qua su Radio Monte Carlo, bellissimo questo affetto anche dai colleghi.
1: Eh sì, è bello che ci si incroci, no? Che si facciano programmi che magari, insomma, non sono esattamente i tuoi, ma è bello così. Il Level 42.

0: 11:20 di questo sabato mattina vi accompagna nelle cose che state facendo la musica di Radio Monte Carlo, anche a Level 42, quelli di Running in the Family. Due come noi, due come noi, due come noi. Live from Perugia.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
13: Da Rosaria Renna
14: e da Filippo Firli
13: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
14: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
15: Due come noi, due come noi.
16: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: grande musica di Radio Monte Carlo nel sabato mattina con Filippo e Rosaria. C'era anche Paradise di Sade.
1: Ad incontrare gli artisti nella VIP Lounge è sempre molto molto bello, quella di Ita Airways.
0: Sì.
1: Ieri abbiamo incontrato, poco prima del concerto, questi tre ragazzi brasiliani che hanno un nome importanti, sono rispettivamente il figlio e il nipote di, i nipoti di Gilberto Gil. Io direi di agevolare il filmato.
0: Sentiamo.
2: È bellissimo essere con i Gilsons qui su Radio Monte Carlo. Mi sono fatta aiutare da Letizia, che mi ha suggerito il benvenuto per i nostri ospiti. Benvindus em Radio Monte Carlo. Gostaria chi vos seis apresentem o nosso público, seus nomes.
3: João, Francisco
4: e José Gil.
2: All together?
5: Gilsons.
2: L'hanno detto in un altro modo, Filippo, cioè... È un'altra cosa.
1: Ragazzi, è la vostra prima volta in Italia. Che emozione vi sta regalando Umbria Jazz? Cosa significa per voi, José?
4: Estar vindo para Umbria pela primeira vez com Gilsons é de um significado tremendo. A gente que já teve a oportunidade de conhecer o festival através do meu pai, avô dos meninos, a gente já se apresentou, já teve a honra de se apresentar nesse palco, que é um templo da música, representa tanto. A gente que desde muito pequenininho escuta as histórias desse festival, meu pai vindo para cá. Então, para a gente é realmente a realização de um sonho, de entender que nosso trabalho está ganhando uma dimensão cada vez um pouco maior, chegando em novos lugares, e a gente fica muito feliz com isso.
1: Loro ovviamente sono molto contenti di stare qua, perché questo è un piccolo upgrade, no? Rispetto al loro percorso. Poi stare qui ad Umbria Jazz anche con il nonno, con il papà, è davvero qualcosa di molto emozionante, ed è emozionante aver girato per Perugia e aver visto tutto questo movimento di musica eccezionale, no? Dai più piccoli alle persone più grandi che festeggiano, che sono in ogni angolo di strada.
0: Ci piacerebbe sapere qual è stato, se c'è stato, il miglior consiglio professionale di vita che vi ha dato Gilberto Gil come grande musicista, come papà e come nonno.
4: Maiores conselhos que a gente pesca ali, acho que a vontade de experimentação, de se abrir para todos os gêneros musicais, para se abrir para muitos gostos. Acho que, pessoalmente falando, uma forma de ver a vida que eu tento me inspirar, uma maneira de viver a vida também, preocupado com a humanidade das coisas. Então, um olhar sensível para a vida, um olhar de alguma forma poético da vida em muitos momentos. Então, acho que essa é a grande inspiração, assim, do meu pai, e os conselhos que ele dava muito nesse caminho.
0: Sicuramente il più grande insegnamento che, come grande artista, come anche genitore, nonno di questi giovani artisti che fanno parte di Gilsons, è stata il fatto che li ha spinti sempre a sperimentare, a osare, ad andare oltre, a mescolare generi, musiche diverse, essere sempre curiosi delle musiche del mondo. E quindi questa è la cosa che probabilmente li ha ispirati di più di tutte le cose che gli sono state dette da quel grande personaggio che è Gilberto Gil. Noi vi ringraziamo, è stato un piacere avervi su Radio Monte Carlo. Divertitevi questa notte con il vostro concerto. Grazie da tutti noi. Ciao.
3: Grazie mille. Grazie mille.
4: Grazie. Ciao.
1: Grazie ragazzi. Ciao.
0: È stata una notte brasiliana indimenticabile, prima i Gilsons e poi il loro padre e nonno Gilberto Gil, veramente apoteosi all'Arena Santa Giuliana.
1: Anche loro erano sul palco con il nonno e il papà.
0: Anche con la Sisa.
1: Bello, bello, bello. Un altro dei momenti indimenticabili di questa edizione di Umbria Jazz, e adesso Ella Langley. Just when I-

0: Una mattinata di luglio che stiamo condividendo in diretta da Perugia su Radio Monte Carlo, c'era anche Robin Thicke.
1: Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto.
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessione.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Samuele, Samuele Bersani di Coccodrilli qui su Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz. Adesso lo spirito di New Orleans per le strade di Perugia. Rosaria Renna lì davanti a noi a Corso Vannucci.
1: Sì, non sono sola, non solo nell'universo ma anche a Perugia, perché c'è naturalmente questo splendido pubblico che vi faccio ascoltare, che sfida le alte temperature per seguire la musica che lascia una traccia indelebile nei cuori di tutti, che è quella dei Funkoff. Applauso per Dario Cecchini e Funkoff. Aspetta, è un saluto, Dario.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, per noi è sempre un piacere essere qui. Oggi vi regaliamo un brano che si intitola Funky Funky, però il primo funky è scritto all'inglese, il secondo all'italiana, F-O-N-C-H-I.
1: Mi raccomando, perché l'ascolto cambia a seconda di come è scritto. Allora, in diretta da Perugia per Umbria Jazz, a Perugia su Radio Monte Carlo, i Funkoff!

Mamma mia! Si sono davvero superati. Funky Funky erano i Funk Off proprio di fronte alla nostra postazione, il primo dei nostri due appuntamenti al giorno qui su Radio Monte Carlo, quindi vi aspettiamo ancora di nuovo nel

0: con Sheila B. Devotion su Radio Monte Carlo. È il momento di farci aggiornare sui fatti di questo sabato mattina. C'è l'appuntamento con TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce di Napoli, simbolo della canzone italiana. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di 2 festival di Sanremo, lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Tra Stati Uniti e Iran, tregua sospesa tra accuse e speranze di nuovi negoziati. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Noi abbiamo rispettato i patti, dice. Trump minaccia, se mi uccidono 1000 missili, sono pronti a distruggere il paese. Omicidio stamattina a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia. Entrambi erano rivenditori di pesce, avevano già avuto contrasti in passato. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi e delle conseguenti piogge torrenziali. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse zone del paese. Il ciclone dovrebbe toccare terra a Wenzhou, a Pechino. Precipitazioni già in corso. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania, 11ª prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Di Giannantonio. 8º tempo per Bezzecchi, 11° per Bagnaia. Alle 15 la sprint, domani la gara. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Notes, I Can Go For That su Radio Monte Carlo. Bastavano, se ci pensate amici, una drum machine, era la Roland in quel periodo lì, un giro di basso, un sax e il genio della coppia più bella del mondo, Daryl Hall and Joe Notes su Radio Monte Carlo con I Can Go For That. Dopo le ultime notizie, Radio Monte Carlo in diretta da Umbria Jazz, Rosaria Renna e Filippo Fili. Loro facevano riferimento in questa canzone che poi è stata ripresa un sacco di volte, I Can Go For That, non posso farcela, non me lo puoi chiedere, non accetterò mai, ai discografici che anche ai tempi, soprattutto all'inizio di quei tempi, cominciavano a dirti addirittura come ti dovevi vestire, e loro si appuntavano per questo. Adesso gli pianificano la vita, però c'è sempre qualcuno che resta molto indipendente. Dove sei stata?
1: Ma sei in diretta?
0: Sono in diretta, ti faccio uno strascino.
1: E scusate, ero di là e leggevo.
0: Non ti libererai soltanto con scusa.
1: No, è bello che sono entrata per dire, dai, a che punto è la diretta? Filippo, tra quanto entriamo?
0: Io poi ho lanciato un urlo per Corso Vannucci perché dico, qui qualcuno ce l'ha rapita.
1: Ero rimasta impelagata nei fili dei Funkoff.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Ma cosa stavi dicendo ai nostri ascoltatori?
0: Stavo raccontando questa canzone che abbiamo appena sentito di Daryl Hall and Joe Notes, non posso farcela, non lo accetterò mai, loro si erano imposti, no? In quel periodo non era così normale. E niente, la grande musica di Radio Monte Carlo che vi segue in questa giornata importante, perché siamo verso la volata finale con il super concerto di Zucchero.
1: E poi domani sera la gran chiusura con Elvis Costello, e ce ne accorgiamo dal movimento di persone che sono veramente tantissime, ma siete tanti anche voi al 342-4141-762. Mi sono ripresa in corsa, mi sto facendo
0: ma
1: perdonare.
0: Tu, questa è casa tua, puoi fare quello che vuoi.
1: E questa bossa invece di chi è?
0: È di Gaia.
1: Ah, pensavo che fosse la bossa nostra. Gaia su Radio Monte Carlo, licenziata dopo questa battuta.

0: Gods of Jupiter di Train su Radio Monte Carlo. Salutiamo quelli che stanno di fronte a noi in questo momento. Cheese sta aspettando una foto. Siamo in diretta da Corso Vannucci a Perugia per seguire la manifestazione di Umbria Jazz. Non soltanto i grandi artisti all'Arena Santa Giuliana, ma i grandi artisti che suonano in location diverse. E
1: per
0: noi
1: esempio
0: possiamo
1: ai Giardini Carducci oggi alle 14:30, freschi freschi mi sembra, però insomma un po' di ombra c'è da quelle parti. C'è la formazione di Brass Sense che sono già stati.
0: Possiamo fregiarci del fatto che è un nostro grande amico Maurizio.
1: Ciao,
0: qui
1: Maurizio.
0: Con noi. Salve, salve a tutti, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Io sono qui con i miei idoli, i miei due idoli.
1: Vabbè, dai, sei troppo carino.
0: Senti,
1: invece
0: ci
1: sei
0: presti
1: molto
0: un po' del tuo fiato.

0: con la tua
1: sì,
0: tuba.
1: Mamma mia, che bella, il tuo strumento è bellissimo. Senti, ci stavi dicendo che dopo di voi, giusto? No, perché oggi siamo all'11, eccoci qua.
2: Alle
1: oggi, 16 sabato.
2: 30. Alle 16.30.
3: Cioè, da musicista ve lo dico, Thomas Kahn.
0: Questo
3: imperdibile,
0: è molto bello.
3: Imperdibile Thomas Kahn.
1: E che, perché è imperdibile questo artista?
3: Perché è una fusione tra blues, fusion, rock, pazzesco. Io non, quest'anno mi sono perso nelle note di Thomas Kahn. Glielo ho anche detto.
0: Ma ragazzi, questa è una dritta che assolutamente dobbiamo tutti quanti cercare di...
1: Alle 4:30 è un po' più fresco che alle 2:30, non lo so,
0: sì,
1: però voi riscaldate il pubblico alle 2:30.
3: Però alle 14:30 i Brassens hanno il loro senso
1: perché.
3: Ce l'hanno.
1: Lo sospettavo, è veramente musica ovunque, dal centro storico ai giardini Carducci, a piazza 4 Novembre, alla terrazza Swing, al Secret Bistro, oltre che nei ruoli deputati come il Teatro Morlacchi, il Teatro del Pavone, la Sala Podiani e ovviamente l'Arena Santa Giuliana. Allora grazie Maurizio per le tue parole, per questo
0: passato a salutare.
3: Grazie a voi.
1: Per questo
3: un saluto
1: consiglio.
3: A tutti, grazie.
0: Ciao.
3: Questo buona giornata.
1: Questo è uno che ci ha dedicato e regalato una notte indimenticabile qualche stagione fa proprio qui.
0: Su Radio Monte Carlo, It Ain't Over Till It's Over, Lenny Kravitz.

0: impazzì quando decise di partire prima di arrivare sul palco proprio nella folla, spartendo le acque, facendo un giro meraviglioso nell'Arena Santa Giuliana. Sempre un piacere ritrovarlo su Radio Monte Carlo. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.
1: Live from Perugia. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a €399. 815 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo. Una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende!
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto!
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
21: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
23: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Blue Notes con The Love I Lost su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, 12:30. Allora sembra che la Spagna stia vivendo un mondiale davvero possibile,
1: sì,
0: straordinario.
1: No, dicevo, è da stamattina che abbiamo detto parliamo della Spagna che ha battuto il Belgio, e sono le 12:30, stava per finire, diciamo, in un cassettino dove mettiamo le cose di cui non riusciamo a parlare, però volevamo fare i complimenti alla Spagna che ha mandato via il Belgio di Lukaku, e quindi poi se la vedrà con la Francia, un classicissimo, siccome le Furie Rosse sono campioni europei in carica, c'è qualche possibilità secondo
0: cammino
1: te? Che...
0: cammino quasi perfetto.
1: Ma secondo te c'è qualche possibilità contro la Francia? Perché
0: basta
1: la Francia
0: che sdraino
1: spaventa.
0: La Francia, io sono tutto Furia Rossa, tutta una Furia Rossa.
1: Ti vorrei comunicare che Mbappé ci ha fatto sapere che manca solo la Coppa, ora vinciamo e sarà la migliore Francia di sempre, e tutti dicono che i Blues sono devastanti, Dembélé è imprevedibile, quindi potrebbe portare ancora una volta la Coppa da quelle parti, e stasera invece scopriremo chi vincerà tra la Norvegia e l'Inghilterra.
0: Quale sarà la squadra che potrebbe mettere più in difficoltà secondo te la Francia?
1: Noi dobbiamo sempre in questa chiave,
0: Non so.
1: Forse la Norvegia, anche se tutti dicono l'Inghilterra aspetta da troppo tempo, però c'è Haaland che ha fatto innamorare tutti, poi la simpatia dei
0: che
1: tifosi
0: è anche molto
1: che
0: carico
1: fanno
0: per tutto questo affetto che sta ricevendo.
1: Certo,
0: no?
1: Poi abbiamo scoperto che ha una collezione incredibile di Birkin, cioè da 220.000 euro, quindi non lo so, anche quello per le donne ha un certo fascino, e quindi staremo a vedere anche chi vincerà stasera.
0: Un calciatore, uno che gioca a calcio con le Birkin, guarda, questo è veramente il segno dei tempi.
1: Il segno dei tempi, è vero, però c'è questo sorriso da bambino simpatico che si fa voler bene a prescindere poi dai vizi, diciamo, dello shopping.
0: E adesso Ray su Radio Monte Carlo, è stata anche qui a Umbria Jazz, Where is my husband?

0: E invece tu stasera, grande zucchero, arrivi qui all'Arena Santa Giuliana, Radio Monte Carlo, radio ufficiale di Umbria Jazz. Uno degli momenti più attesi è la celebrazione dei 25 anni di Baila Sexy Thing. Zucchero appena riascoltato con occhi.
1: Live from Perugia.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Benessere e risparmio.
2: Di carni a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria.
5: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no.
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso

0: Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sorry, I'm quella di Cornflake Girl a 12 minuti dalle 13. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna anche in questo sabato mattina, quasi pomeriggio, su Radio Monte Carlo. Prima di andare via, un grande ringraziamento a chi ci fa sognare al numero uno del tennis mondiale, il nostro Jannik Sinner, che ha regolato 3-7-0 a Wimbledon. Il grande Nole Djokovic, che non ha potuto che dire, ha giocato due livelli più su, è il più forte in questo momento. Non posso che dirgli complimenti.
1: Complimenti anche perché Djokovic giocava particolarmente, insomma, aiutato dal fatto che l'erba fosse davvero il terreno che gli ha dato più primati e più vittorie in gara durante gli incontri.
0: Domani la sfida vedrà in campo il vincitore del Roland Garros, proprio grazie al fatto che lui sia stato in difficoltà, Zverev, sì. e vedremo. Ha ragione,
1: non quella parola.
0: Ha ragione Sinner quando dice sarà dura, perché lui, sì, poi ha vinto e quindi da lunedì sarà numero due al mondo, scavalca anche Carlos Alcaraz, che sta è fuori da un po', è ancora rimandato il rientro, quindi veramente questo ragazzo non riesce a riprendersi da questo infortunio e ci dispiace.
1: Ma poi Zverev viene anche da una spinta motivazionale molto forte, sarà un carico a pallettoni, no?
0: Però noi contiamo sulle telefonate con il fratello Mark di Jannik Sinner che lo conforta, gli dà di nuovo la dimensione familiare. New Genea, on and on.

0: Live Together per Lisa Stansfield, con i saluti da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna a Perugia per Umbria Jazz, dove sono anche le splendide Isabella Eleodori e Silvia Notar Giacomo, che tra pochi minuti saranno con voi per la prima parte di questo pomeriggio.
1: E allora ringraziamo Davide Ippolito, che si è occupato della nostra regia in quelle di Milano, tutto il team tecnico qui a Perugia. Vi aspettiamo ancora domani, domenica, a partire dalle 10 con Due Come Noi, e vi lasciamo con Isa e con Silvia,
0: che bella coppia, bellissime donne, bellissime con Chiara, insomma siamo molto felici per loro e anche per voi che ve le gustate. TGCOM 24 domani, buon sabato a tutti, ciao
1: ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Drive Up.
4: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha presentato la Peak, nuova ammiraglia elettrica del gruppo Volkswagen. Un maxi SUV lungo 4,87 m, capace di ospitare 6 passeggeri oltre al guidatore. Le linee sono pulite e geometriche, con l'anteriore dalla firma luminosa AT. Curata in maniera particolare l'aerodinamica. Per il mercato italiano sono previste due versioni, la Peak 60 a trazione posteriore con un'autonomia di 450 km e la Peak 90X a trazione integrale con un'autonomia di 600 km. Ordinazioni aperte subito dopo l'estate. Fiat amplia la gamma della sua 500 Hybrid inserendo una versione cabrio con l'allestimento dolce vita. Linee e dimensioni restano immutate. Vengono introdotte due livree da abbinare a un tetto in tessuto blu. Badge dedicati argento come le calotte degli specchietti e cerchi in lega da 16 pollici in finiture diamantate. Gli interni pressoché identici, con il tessuto piede pull e uno schermo touch da 10 pollici. Sotto il cofano sempre il 1000 Mild Hybrid da 65 cavalli abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Lamborghini ha svelato la Urus SE Performante, la versione più potente del SUV derivato dal prototipo presentato nel 2012. La spinta arriva dal motore biturbo 4000 a 8 cilindri, abbinato all'unità elettrica a magneti permanenti. 812 cavalli di potenza, il super SUV più veloce al mondo, 3 secondi e 3 per scattare da 0 a 100, velocità massima 312 km orari. Numeri raggiunti grazie all'utilizzo di elementi in fibra di carbonio nella carrozzeria, inclusi cofano e paraurti, che lavorando in sinergia con i due spoiler posteriori incrementano l'efficienza aerodinamica. La versione performante introduce la modalità di guida rally per il massimo divertimento su fondi sterrati. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Peppino Di Capri, voce dell'Italia romantica. All'anagrafe Giuseppe Faiella, si è spento oggi nella sua amata isola a 86 anni, dopo una lunga malattia. Autore di grandi successi e vincitore di due festival di Sanremo. Lascia 3 figli. Domani pomeriggio i funerali. Tragedia familiare a Riposto, nel Catanese, dove un uomo di 60 anni ha ucciso il fratello, ferendolo mortalmente con una mannaia al culmine di una lite scoppiata nella loro pescheria. L'aggressore è stato fermato per omicidio volontario. Due persone sono rimaste ferite cercando di disarmarlo. Nuovo tentativo di dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il ministro iraniano Araghchi in Oman per discutere della situazione di Hormuz. Secondo il media CBS c'è anche la delegazione americana guidata dal vicepresidente Vance con il segretario di Stato Rubio e gli inviati di Trump Witkoff e Kushner. Cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Rispetto al 2020 è aumentata di oltre 1.600 miliardi di euro, arrivando a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani, in crescita soprattutto la componente azionaria. Un incendio è divampato stamattina a Sesto al Reghena, Pordenone, in un'azienda che produce meccanismi per mobili. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Un operaio è stato ricoverato per ustioni e intossicazioni. In corso le operazioni di spegnimento. MotoGP, Marc Marquez centra la pole position nel Gran Premio di Germania. 11 quindicesima prova del mondiale. Lo spagnolo su Ducati ha preceduto il fratello Alex su Gresini e la VR46 di Di Giannantonio. Alle 15 la sprint, domani la gara. Non ci sarà Bezzecchi, per lui frattura una clavicola, sarà operato. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Ma buon sabato 11 luglio, nuova coppia quest'oggi su Radio Monte Carlo per accompagnarvi, ovviamente in diretta da
1: Come
0: Perugia.
1: Sono promiscua, guarda.
0: Hai capito? Come stai, cara Isabella Eliodori?
1: Tutto bene, grazie. Siamo arrivati praticamente, non conto più i giorni, forse è l'ottavo giorno di Umbria Jazz qui con Radio Monte Carlo, radio ufficiale ovviamente di questa straordinaria e importante manifestazione internazionale. Oggi è sabato 11 luglio, scusate, perché
0: ho perso la
1: cognizione del tempo. Assolutamente, 11 luglio e siamo quasi alle porte coi Sassi. Stasera grande concerto di Zucchero, noi ci stiamo preparando fisicamente e psicologicamente.
0: Che meraviglia, mamma mia. E beh, anche perché i concerti di Zucchero, insomma, sono belli carichi di energia e di emozione.
1: Ma salutiamo Silvia Dottor Giacomo.
0: Eccoci qui, primo giorno per me, sono fresca. In realtà sono arrivata ieri sera, quindi ho avuto tutto il tempo di ambientarmi, stare qui nella
1: fare
0: bellissima
1: cena.
0: Postazione, una cena con
1: ballare,
0: Luisa, ballare. Abbiamo fatto veramente qualunque cosa e poi, insomma, quest'oggi oggi saremo insieme fino alle 16. Salutiamo la squadra.
1: Vai.
0: Perché c'è Paolo Rossato intanto in regia
1: da Milano.
0: Ciao Paolo. Ciao Paoletto. Poi Giulio Corbelli, Loris Neri, Simone Gentili invece che ci assistono alla parte tecnica, e poi il nostro
1: Giulio Bartolomei soprattutto che si occupa della redazione, delle interviste, di tutto, di tutti i contenuti dei nostri programmi in diretta da Perugia. Ma non perdiamo tempo, soprattutto per dobbiamo dare spazio alla nostra meravigliosa musica. C'è Fulminacci con Stupida Sfortuna. Ti trovi

0: Pink, Netrush, Just Give Me a Reason, qui su Radio Monte Carlo. Cara Isa, oggi fa caldo effettivamente qui a Perugia, però è una giornata bellissima.
1: Bellissima, cielo azzurro, non c'è quell'afa che di solito avvolge la pianura padana, per noi è veramente un grande regalo, quindi sopportiamo anche questo caldo. Spero che dalle vostre parti sia un po' meglio, ma la vedo dura perché il caldo sta opprimendo insomma un po' tutta Europa, non solo l'Italia.
0: È vero,
1: e noi. Quindi,
0: è vero.
1: Dobbiamo imparare a difenderci da questo caldo, perché mi sa che il futuro non è molto roseo da questo punto di vista, ma potremmo anche tornarci sull'argomento se volete. Noi continuiamo a dire piantate alberi, amministrazione,
0: sì.
1: Piantate alberi, prati, alberi, verde, piante, tutto quello che può veramente rigenerare l'aria e soprattutto abbassare la temperatura.
0: Esattamente, magari poi ci torniamo. Intanto i nostri ascoltatori che passano a trovarci e che sono super entusiasti chiaramente di questa edizione di Umbria Jazz,
1: sì.
0: Anche per i tantissimi artisti che ovviamente sono protagonisti di questa edizione, ci hanno raccontato della loro esperienza del concerto di ieri di Gilberto Gil, che
1: insomma,
0: è stato meraviglioso.
1: Annotata una serata dedicata alla musica brasiliana straordinaria. Noi abbiamo cenato per dare il benvenuto,
0: certo,
1: ovviamente alla nostra Silvia Notar Giacomo, arrivata ieri con il treno da Roma a Perugia. Quanto ci hai messo?
0: Ci ho messo un po' perché c'è stato
1: quattro
0: un ritardo
1: ore.
0: Di un'ora, quindi 4 ore.
1: Quindi
0: però
1: non solo piantare alberi, ma
0: i treni,
1: dedicarsi anche
0: arrivare
1: treni,
0: in orario.
1: Ecco. Ci sono i Queen su Radio Monte Carlo, Kind of Magic.

0: The Kind of Magic con i Queen su Radio Monte Carlo. Anche oggi una scaletta musicale strepitosa che ci supporterà in queste prime ore del pomeriggio fino alle 5, fino alle 4, con Happy Together.
1: Happy Together. Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene.
20: Cadono sempre in avanti.
19: Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
0: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Fino a domenica 12 luglio, con Radio Monte Carlo, sei ad Umbria Jazz. 12 ore di diretta ogni giorno, dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio, a Perugia. In collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

0: Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio ancora. Come preannunciato abbiamo un ospite che è un artista, perché Perugia offre tantissima musica, tantissimo divertimento, tantissimo colore, ma ci sono anche degli artisti che creano con le loro mani, con la loro creatività, delle cose meravigliose. Allora, noi intanto introduciamo Monica Grelli, che è ceramista e arte terapeuta dello studio Mongrè, che è qui a Perugia, tra l'altro anche vicinissimo al nostro hotel dove soggiorniamo, quindi ogni giorno passando lo vediamo e ammiriamo con le sue opere. Benvenuta.
1: Grazie a voi per l'invito, è un onore essere qua.
0: Sei anche curatrice di una mostra molto particolare, sì. Che possiamo vedere qui a Perugia, si chiama Dialogo in Giardino e omaggia una grande donna di questa città e non solo, Maria Alinda Bonacci Brunamonti.
1: Questo incontro con Maria Alinda Bonacci Brunamonti è avvenuto circa 30 anni fa attraverso un libro che ho scoperto in una libreria e che si chiamava, mi piacque subito il titolo, Fiori di Campo, Amici Miei. E conobbi questa poetessa scrittrice famosa per la sua attività letteraria, però dal punto di vista artistico, e quindi attraverso la sua capacità di autodidatta di dipingere delle tavole botaniche, perché era un'appassionata e studiosa della botanica, e nelle sue tavole racconta,
0: oltre sono che riproduzioni bellissime,
1: c'ha una mano molto poetica, io esatto. Potrei dire, e tra l'altro io venni richiamata proprio dal suo stile perché lo trovavo molto vicino a me. E quindi adesso in questa mostra, che il giardino non è altro che appunto un luogo di incontro, no? Dove appunto ci siamo incontrate per prime, io e la direttrice di una scuola che è molto famosa qui a Perugia e che tra l'altro nasce proprio nel periodo in cui c'è Alinda, e quindi parliamo delle donne del Risorgimento, queste grandi donne che hanno abitato a Perugia, ce ne sono tante, Alinda Bonacci Brunamonti è una di loro, tra l'altro vota l'annessione dell'Umbria e delle Marche al Regno d'Italia nel plebiscito del 1860,
0: per cui
1: è una persona molto importante, mi piace molto che una donna abbia votato, ecco, in quel periodo.
2: Una donna che ha saputo interpretare un sentimento dell'epoca, che però si è rinnovato nel tempo evidentemente anche oggi. Allora, questa mostra è in un luogo particolare.
0: È un fine particolare.
2: È un fine particolare. Come è nata proprio l'idea di scegliere questo luogo e questo fine appunto?
1: Guarda, il luogo non è nato da me, è nato dalla propria direttrice che stimo tantissimo, e Maria Eva Rossi, che gestisce da 10 anni questa scuola che è storica. Dal 1907 porta avanti il metodo Montessori, Maria Montessori, la quale viene qua per istituire una scuola di formazione internazionale, quindi nel 1950, quando compie 80 anni dopo il suo viaggio in India. Insomma, è un posto storico, bellissimo. Lì Alinda è stata una patronessa, è stata chiamata ad insegnare ai bambini un po' la natura, quello certo. Che era la sua cifra, diciamo, la sua passione, e quindi in questo giardino botanico che ancora oggi c'è, ce la immaginiamo lì seduta a parlare con i bambini e trasferire una memoria, che è un ponte, io sono da ponte, diciamo, tra lei e i bambini, quindi abbiamo fatto dei laboratori, abbiamo fatto un lavoro di memoria. Il fine è quello di andare a sviluppare uno sguardo nuovo verso la matura.
0: Quanto durerà ancora?
1: La mostra è prorogata, dal 21 giugno si prorogherà fino a oltre settembre. Beh. E bisognerà prenotarla attraverso un indirizzo email, info@montessorisantacroce.it.
2: C'è ancora un po' di tempo quindi per approfittare, per godere di questa bellissima mostra. Grazie Monica Grelli, grazie per essere passata
1: grazie
2: qui da noi su Radio Monte Carlo.
1: Ci sarei una vita con voi a chiacchierare, però
0: anche
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: Siamo andati nelle spiagge meravigliose delle Hawaii con Jack Johnson, Upside Down, qui su Radio Monte Carlo. Tra poco, amici, torniamo con un brano meraviglioso dagli anni 70.
1: Happy together. Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luggio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
11: Il muro dà... Il muro prende!
10: Con Max Giusti.
11: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
10: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro. Disponibile su tutte le piattaforme digitali.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Nessun dolore, Lucio Battisti su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, bentrovati. Happy Together con Silvia, Notar Giacomo, Isabella Eleodori. Che album del 1978, Una donna per amico, capolavoro della musica italiana. Bentrovati, saluti a tutti, anche a Gianna da Cecina che ci dice che sul mare c'è un bel venticello.
1: Oh, che meraviglia, bisogna andare al mare o in campagna forse.
0: Vado
1: che
0: a vivere, dice? In campagna.
1: Come cantava appunto, no?
0: Il Cutugno.
1: Grande Toto Cutugno.
0: Esatto.
1: Allora, amici belli, intanto buon sabato 11 luglio, siamo in diretta da Corso Vannucci a Perugia, siamo nel pieno di Umbria Jazz, anche se si sta per concludere questa edizione meravigliosa, per me primo giorno, ma tantissime emozioni.
0: Poi ti chiederò le tue impressioni, ma sì, alla fine della puntata. Intanto la musica qui su Radio Monte Carlo con Jungle The Wave.

0: Dal 97 Backstreet Boys, As Long As You Love Me, qui su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Peppino Di Capri. Si è spento questa mattina nella sua amata isola. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Malato da tempo, è stato un interprete popolare. Tra i brani più celebri, Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente più. I funerali domani pomeriggio. In Oman sono attesi gli inviati degli Stati Uniti per i negoziati con gli iraniani. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: promette vendetta dopo i funerali del padre Ali. La nazione ce lo chiede, dice. Intanto il presidente americano Trump minaccia ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime di Teheran. Pesante raid russo su Kiev nella notte. Il territorio è stato attaccato da almeno 12 missili, abbattuti 111 droni su 121. Nel mirino infrastrutture e impianti di produzione di armi. Il presidente Zelensky riferisce almeno 11 feriti, colpita anche Odessa, due le vittime. È di nuovo emergenza caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia, ma il disagio è in tutto il paese, toccati 37 gradi in Lombardia e Veneto. Il Po in secca, incendi in Piemonte, 800 ettari di bosco andati in fumo, persi 700.000 alberi tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola. Non sarebbe un femminicidio quello che ha portato alla morte di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa a coltellate nella sua casa di Loreto, in provincia di Ancona, dal suo ex compagno. Il 38enne è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ma per la procura di Ancona non c'è stata discriminazione né prevaricazione. Francia-Spagna è la prima semifinale dei mondiali di calcio dopo che le Furie Rosse hanno battuto il Belgio. Questa sera alle 23, Norvegia-Inghilterra, in palio l'altra semifinale contro la vincente dell'altro quarto tra Argentina e Svizzera, in programma alle 3 di notte. Tennis a Wimbledon alle 17, la finale femminile tra le due cecoslovacche Mukova-Noskova. Domani la finale maschile tra Sinner e Zverev. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
10: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Le avete sentite quelle sensazioni? Vi abbiamo sbloccato dei ricordi, avete aperto il cassetto delle memorie, guarda, tutti che dicono di sì qui davanti a noi, a Perugia, la nostra postazione, If You Leave Me Now, come può essere diversamente, una canzone questa della seconda metà degli anni 70, in Chicago su Radio Monte Carlo, in Happy Together con Silvia, Notar Giacomo, Isabella e Leodori fino alle 16. Dobbiamo salutare un po' di personcine, innanzitutto colleghi Marco Porticelli che di solito occupa questa fascia oraria durante il fine settimana.
1: Esatto, un abbraccio a Marco Porticelli, un abbraccio anche al nostro Claudio Di Leo.
0: Claudione, dove
1: che
0: sei?
1: Ci starà sicuramente ascoltando. Allora, secondo me è ancora zonzo in giro, sì, perché in queste settimane giustamente ha approfittato con la sua famiglia per fare un bel giretto. Noi lo seguiamo sui social perché è molto attivo.
0: Esatto, ed è venuto a trovarci la scorsa settimana, tra l'altro.
1: E va per campagne, come si dice dalle mie parti.
0: Ma c'è voglia di andare in campagna. Quando riusciamo a staccare, ad avere un po' di vacanze, molti da un po' di anni a questa parte scelgono proprio gli agriturismi, scelgono il verde, le colline, la montagna, la natura soprattutto. C'è bisogno di questo, tanto che tantissime persone hanno deciso proprio di trasferirsi o quantomeno di programmare di trasferirsi in campagna.
1: Allora, sembra una moda, ma forse potrebbe essere più che altro la risposta a come stiamo vivendo in realtà nelle città, nelle grandi città. Non fa tanta differenza forse tra la metropoli e oggi anche i centri più piccolini, perché
0: è caldo
1: purtroppo
0: lo stesso.
1: Esatto, c'è tanto caldo, c'è tanto rumore, poco silenzio, poca natura magari, no? Ecco, prima parlavamo di quanto sia importante magari l'idea di iniziare a vedere le nostre città magari con dei progetti di piantumazione di tanti alberi, no?
0: Ecco. In attesa di ciò vogliamo stare nel verde, anche perché le case costano meno, perché c'è meno rumore, c'è meno traffico, ci si sveglia con il canto degli uccellini, vuoi mettere?
1: Mamma.
0: Quanti di voi hanno deciso o hanno proprio trasferito la loro vita, la vostra vita anzi, in campagna? 342 41 41 762.
1: Sì, una bella novità intanto per quanto riguarda la musica. Lei si chiama Giselle e questa è Dimanche Midi Pill. Encore un dimanche qui s'achève.

0: canzone perfetta per questo sabato de fuego in
1: rosso.
0: Tutta Italia, in particolare qui a Perugia, perché appunto bollino rosso per questa città. Irene Grandi, bruci la città qui su Radio Monte Carlo. Allora,
1: i nostri... il condizionatore,
0: sì, un pochino, dai, così, così lavoriamo un po' fresche. Allora, stanno rispondendo i nostri amici al 342-4141-762. Vi abbiamo chiesto appunto qualora immaginaste di lasciare la vostra città, ecco, andare a vivere in campagna, se possa essere un'ottima soluzione per
1: non affrontare per tutti. Per tutti. C'è chi scrive: in campagna ci si sveglia con l'odore di letame e galli che ululano e le oche che strillano. Fa parte della natura, bisogna
0: mettere
1: la natura. Ma noi dobbiamo tornare un po' alla natura, anche per volere più bene a questo pianeta, quindi avvicinarsi di più ai ritmi della natura farebbe bene tanto anche a noi, perché lo dicono anche gli scienziati, proprio ci sono i medici addirittura che si esprimono a favore proprio di questo contatto che ci manca con la natura, per stare meglio anche per quello che riguarda la nostra salute mentale,
0: decisamente. Oh, arriva un pezzone dagli anni 90, dal 97,
1: adoro.
0: Loro sono i Rolling Stones.

0: mamma mia, la meraviglia, 1997 per Rolling Stones con Anybody Seen My Baby. E siccome qui non stiamo a dare lo smalto ai criceti, allora certo, salutiamo innanzitutto Marco Fullone, Paolo Ravasi, Beppe Ungaro alla programmazione ufficiale musicale soprattutto,
1: sì,
0: di Radio Monte Carlo, anche perché tra poco ne arriva un'altra di chicca.
1: Ne arriva una meravigliosa, quindi state con noi, a tra poco.
2: Live from Perugia. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a €189, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di Hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
17: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a €579 e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99, il rate finale residua €11.961, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Ciao da Rosaria Renna
14: e da Filippo Firli.
19: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
14: dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
4: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, Peter Gabriel, Shocked Monkey. Noi ci teniamo tanto a ringraziare e a salutare ovviamente l'ufficio musica, perché questa insomma è una grandissima selezione.
1: Cioè noi qui siamo a fare la storia della musica, amici. Sì. Quindi Marco Fullone, Paolo Rabasi, Beppe Ungaro, grazie ancora una volta, perché abbiamo una scaletta sempre bella.
0: Sì.
1: Ma oggi non lo so, evidentemente sono innamorati tutti e tre. Che hanno fatto?
0: Ma certo, ma è Umbria Jazz che secondo me un po' ispira maggiormente.
1: Bello.
0: Allora, noi abbiamo uno spacciatore di informazioni per quanto riguarda il grande artista che è atteso questa sera qui.
1: Aspetta, che sto guardando
0: a Perugia,
1: i messaggi del nostro
0: direttore Stefano Bragatto, che allora è andato a vedere qual è la situazione al momento. Allora, sono arrivati questi tre tir di zucchero.
1: Ok. Potrebbero
0: essere tre tir cariche di zucchero.
1: Attenti al diabete. Esatto. No, veramente, perché è un fan numero uno, diciamo, di zucchero. Possiamo dire serenamente, ha detto che ha visto più di 25 concerti di zucchero.
0: Una cosa incredibile.
1: È bello,
0: sì.
1: Mi rendo conto, ma sono tanti.
0: Quando sei fan è così, no?
1: Quando uno ha 80 anni, però giustamente hai tempo l'avuto per farlo.
0: Se ci sente. Allora, un po' come i fan di Ultimo, no? Che si sono accampati con
1: 250.000.
0: Mamma mia, non l'ha fatto però il nostro direttore.
1: Lui è andato lì giù all'Arena Santa Giuliana per vedere appunto che succede. Ci sta mandando tutta la documentazione, le foto di come si sta muovendo l'organizzazione, ovviamente, e ha detto che ci sono 40 gradi e fa un salto all'albergo
0: adesso. Sì, meglio della tenda come accampamento, diciamo.
1: Però è bello, questa attesa è veramente molto molto eccitante. Alle 21 ci sarà il concerto all'Arena Santa Giuliana appunto per Zucchero, e saremo tutti lì a cantare e a ballare insieme a lui. Intanto Sico.

0: Love My Life con Robbie Williams su Radio Monte Carlo. Amici, noi da un po' di tempo facciamo questa crociata per recuperare un modo di dire e anche un tipo di vacanza che aveva perso un po' smalto negli ultimi decenni, ovvero il concetto di villeggiatura. Cosa significa esattamente villeggiatura?
1: Allora, dopo anni di turismo mordi e fuggi, pare che le persone stiano tornando a vivere proprio la villeggiatura, ovvero quel tempo che rallenta fatto di una casetta, una casa scelta magari in mare o anche in montagna, per trasferire totalmente praticamente la propria casa in qualche modo, no? Fare delle vacanze riposanti, stanziali.
0: Esatto.
1: Proprio perché insomma è in controtendenza con quella che è stato, diciamo, l'ultima moda, quella di girare in modo frenetico, no? Di città in città, ecco, consumare tutti i luoghi possibili nel tempo che si aveva a disposizione.
0: È una filosofia che è contro l'overtourism, quindi scegliere una località magari nemmeno troppo lontana da casa, però ecco, passare del tempo lì piacevolmente, in modo lento, come si faceva un tempo, magari per un mese avere la possibilità di farlo. Per molti villeggiatura è anche tornare a casa, per esempio, per quanto mi riguarda, io torno nella mia Toscana, per me vacanza è quella, è staccare completamente, stare insieme alle persone care e soprattutto nella mia casa, nella mia città, nella mia terra.
1: Che bello.
0: E per voi com'è? Voi fate villeggiatura? Vi aspettiamo su Radio Monte Carlo.

0: Girls, You Get What You Give, qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, vacanze, mordi e fuggi, oppure siete tornati a fare la vecchia, bella e sana villeggiatura? Vi aspettiamo al 342-4141-762.
1: Live from Perugia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Oh! La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
22: Kia. Movement that inspires.

0: Stuck with you con Hugh Lewis and the News su Radio Monte Carlo, il pomeriggio con Silvia, Annotar Giacomo, Isabella, Leodori, buon sabato a voi miei cari. È vero, bisognerebbe avere davvero una casa dove tornare per fare la vera villeggiatura, perché se vuoi affittare, che so, una baita montagna, come ci racconta questo nostro ascoltatore, Rover di Trento, dice costano assai, devo dire, per staccare, per stare in mezzo alla natura e per stare soprattutto in mezzo al fresco.
1: Una casa in riva al mare, come cantava qualcuno. Sì.
0: Belli miei.
1: Allora, tanta villeggiatura per i nostri ascoltatori, per esempio Patrizia che ci ha mandato un bel messaggio dalla Sardegna, 6 settimane a San Teodoro, una
0: che
1: pratica
0: meraviglia.
1: Che ormai vive da parecchi anni, quindi goditi questa villeggiatura. E anche Mire da Novara ha scelto anche lei la Sardegna, ma perché ha quella casetta in riva al mare, che ce l'ha scritto, capito?
0: Bisogna avere la casetta. Qualcuno scrive: io abito a San Martino di Castrozza, sono sempre in villeggiatura tranne quando vado in vacanza, che è al contrario lui. Molto bene, salutiamo anche Silvia da Torino. Io e mio marito Elio abbiamo creato negli anni 2 piccole case nei posti del cuore dove andare a trascorrere momenti di pausa e vacanza, e questa è una bella fortuna veramente. Adesso attenzione, perché prima è arrivato il nostro direttore, è risalito dall'Arena Santa Giuliana dove ha documentato l'arrivo dei tir di Zucchero per il concerto di questa sera a Umbria Jazz, ed è veramente
1: un fan,
0: partito de testa, diciamo.
1: Sì.
0: Quindi noi documentiamo il tutto con un post su Instagram, sui nostri social
1: personali.
0: Isabella Leodori, Silvia Annotar Giacomo.
1: Esatto, potete constatare effettivamente quanto il nostro direttore Stefano Bragatto sia fan ufficiale proprio di...
0: Hai visto che bandana? Che
1: mamma mia,
0: proprio,
1: quella è proprio testimonianza perfetta del fatto che sia un vero fan di Zucchero.
0: Tutto ciò va al di là dell'amore, senti che aggancio.
1: Ma perfetto, Bruno Risas su Radio Monte Carlo.

0: Un'altra perla, premio Oscar 1994 per Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, su Radio Monte Carlo.
1: Tra poco saranno le 15, subito per voi l'informazione con il TGcom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Papa Leone a Castel Gandolfo saluta i 200 commensali al suo pranzo, persone fragili assistite dalla diocesi di Roma. Sono venuto senza discorso, ha detto, però con fame, fame di giustizia, si eliminino le cause della povertà, il suo monito. La Chiesa apra le porte e sappia accogliere tutti. Il conflitto in Medio Oriente, messaggio della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, vendicare mio padre è volere della nazione. Intanto in Oman gli annunciati colloqui con gli interlocutori di Stati Uniti e Iran, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz. Il ministro Araghchi, noi abbiamo rispettato gli impegni sulla tregua. Nuova ondata di caldo record e anche l'Italia è alle prese con incendi boschivi come accade nell'Europa meridionale. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio-Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari. La regione parla di una catastrofe ecologica, roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. Addio a Peppino Di Capri. Il cantautore e pianista si è spento a 86 anni nella sua amata Capri. Lascia un patrimonio musicale che ha attraversato oltre 60 anni di storia italiana e fatto innamorare milioni di coppie. I funerali domani pomeriggio. Terza vittoria di fila per le azzurre della pallavolo nella Week 3 di Nations League a Hong Kong. Hanno battuto 3-2 in rimonta al Canada. Domani la nazionale femminile proverà a chiudere la fase intercontinentale con un altro successo contro la Cina. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Siamo tornati nel 1980 con questa coppia favolosa, Barbara Streisand, Barry Gibb, Guilty, qui su Radio Monte Carlo. Ultima ora per Happy Together in diretta da Perugia, da Corso Vannucci, per Umbria Jazz con Isabella Eleodori, Silviano Targiacomo. Quante persone stiamo incontrando, Isa?
1: Tantissime, tantissime. E la cosa bella è che vengono a trovarci gli ascoltatori che erano già venuti gli anni scorsi, quindi baci, abbracci, non potete immaginare, sì. Ma anche gente che non abbiamo mai incontrato, che magari però ci conosce perché ci ascolta tutti i giorni, ci considera proprio gente di famiglia. Questa è la cosa bella della radio, ovviamente. E noi parliamo con una grande dimestichezza con le persone che non abbiamo mai incontrato e conosciuto. Sembrano amici di sempre e poi ci sentiamo più arricchiti, è vero?
0: È vero.
1: Veramente piacere abbracciare e conoscere persone nuove.
0: Anche perché la scienza, insomma, lo ha dimostrato con uno studio pubblicato qualche tempo fa, parlare con gli sconosciuti può rendere veramente più felici. È stato condotto questo studio dall'Università di Chicago, molte persone sono state prese appunto per capire effettivamente che cosa succede quando si parla con uno sconosciuto. Erano un po' reticenti coloro che hanno partecipato appunto a questo studio, perché pensavano parlare con qualcuno che non conosco mi appesantirà, mi affaticherà. In realtà si sono sentiti più arricchiti, come dicevi tu.
1: Esatto, le persone raccontano quasi sempre di essersi sentite più felici, più coinvolte, più connesse soprattutto. E poi uno dei risultati più interessanti riguarda proprio le persone introverse. Prima della conversazione prevedono un'esperienza spiacevole, no, rispetto agli estroversi, però dopo aver parlato il beneficio psicologico osservato è molto molto simile. Quindi apriamoci un po' al mondo,
0: come te,
1: alle persone.
0: Tesoro, bisognerebbe prendere esempio da Isabella Eleodori, perché tu abbracci tutti e poi quando arrivano gli amici toscani, no ragazzi, lei switcha, parla in toscano, infatti mi aspettavo che in questo momento parlassi toscano.
1: Devo stare attenta, sì, quando si apre il microfono.
0: Ma no, ma dai, dicela una cosa in toscano,
1: qualche parola colorita, sai com'è, meglio,
0: certo,
1: di no, ecco.
0: Va bene.
1: Messi su Radio Monte Carlo, Lola Young.

0: con Rihanna su Radio Monte Carlo. Sono in questo momento le 15:16. Giustamente Luca da Brusson, dalla Valle d'Aosta, ci fa notare che effettivamente dobbiamo assolutamente non solo salutare ma anche ringraziare tutti gli operatori del turismo, dei servizi che garantiscono appunto servizi a chi è in villeggiatura, chi è in vacanza, chi si avventura per le montagne magari anche in maniera un po' incosciente soprattutto. Sì. Mi raccomando, attenzione, prudenza e soprattutto buon lavoro a voi che lavorate con il caldo, con la fatica, mentre tutti appunto si divertono.
1: È vero, sì, dobbiamo anche salutare tutti coloro che stanno lavorando, per esempio in tantissimi concerti in Italia, perché l'estate si sa, no? Ci sono tantissimi concerti,
0: tanti
1: in
0: eventi,
1: tutto il territorio,
0: tanti.
1: E quindi buon lavoro a voi che ci fate ovviamente godere di grandi concerti e ci regalate anche la tranquillità, no? Per stare
0: vero,
1: bene.
0: È vero. Sì. Grazie, la nostra musica questa volta con George Michael e la sua Outside.

0: Side con George Michael, amici di Radio Monte Carlo. Sapete che ogni sera con Nick in diretta qui dalla postazione in Corso Vannucci a Perugia c'è la sua musica, c'è il suo programma, c'è il suo racconto di Umbra Jazz, ma ci sono anche le band che ci vengono a trovare e suonano dal vivo. Per esempio ieri sera c'erano gli Accordi e i Disaccordi, che ormai sono diventati musicisti amici non solo di Umbra Jazz ma anche di Radio Monte Carlo. Quindi sentiamo che cosa è successo ieri sera qui nella postazione di Radio Monte Carlo, quindi sentiremo anche la musica ovviamente. Ecco, succederà ovviamente questa cosa tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: No, sono io che mi sono
2: Perugia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo mood, con le sue melodie intense. Per te. Il nuovo singolo del Guardiano del Faro. un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Tamara Donà
24: e da Giancarlo Cattaneo.
23: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
24: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
25: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'Ente del Turismo Egiziano.

0: Vasco Rossi, splendida giornata qui su Radio Monte Carlo. Non solo splendida giornata, direi splendide giornate, splendide serate, soprattutto quelle che si vivono con il nostro Nick. Prima la nostra Isabella Eliodori raccontava di tante cose accadute, soprattutto con i tanti artisti che Nick the Nightfly incontra nel suo Monte Carlo Nights. Allora vi vogliamo riproporre quello che è successo proprio ieri sera. Sentite.
1: Live from Perugia.
2: Il loro talento gli stanno portando molto lontano. Se sono gli accordi e disaccordi.
3: Buonasera a tutti. Portiamo una ventata di novità perché abbiamo fatto il nuovo disco che si chiama Finding Orpheus.
2: Volete suonare un brano di questo disco qua?
3: Che dici?
2: E che avete scelto?
4: Il primo brano si chiama Circo Panico.
2: Ok, ascoltiamo. In diretta su Radio Monte Carlo. Vai ragazzi, let's hear it.

0: XO Convenience con Miss Red su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Londra accelera la sua transizione verso una città più sostenibile con una rete di oltre 5.000 punti di rifornimento gratuito di acqua potabile distribuiti tra spazi pubblici, negozi e stazioni.
2: L'iniziativa incoraggia cittadini e turisti a riempire la propria borraccia invece di acquistare bottiglie di plastica monouso, contribuendo a ridurre i rifiuti e l'impatto ambientale. Un progetto che dimostra come piccoli gesti quotidiani, supportati da infrastrutture intelligenti, possano fare una grande differenza per il pianeta.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
16: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: con Lionel Richie su Radio Monte Carlo, anche lui protagonista di Umbra Jazz 2025, l'anno scorso grande concerto, grandissimo successo qui a Perugia. Salutiamo tutti gli amici che ci scrivono al 342 41 41 762, in particolare Fabio da Rosito degli Abruzzi, felicissimo perché è appena diventato papà.
1: Wow,
0: la
1: che
0: piccola
1: bello.
0: Delia è tra noi, che bello, auguri, congratulazioni, che bella cosa. Cos'è la cosa più bella di diventare genitori? A un certo punto c'è un momento in cui prendi un libro e leggi insieme a loro le favole che li fanno star bene, che li fanno anche addormentare.
1: Guarda, sta passando in questo momento proprio di fronte alla nostra postazione qui a Perugia una mamma con suo figlio e ha alzato i capelli come per dire, a un certo punto i capelli dritti ti vengono, perché c'è ogni fase, è così, è normale, però ci sono dei momenti meravigliosi e tra questi c'è proprio quello di andare a recuperare quelle favole meravigliose dai grandi classici, come per esempio nel mio caso è stato Pinocchio.
0: Pinocchio
1: è che è una favola che ho amato, è per tutti, e anche scoprire la bellezza chiaramente di raccontare una fiaba che ancora il mio piccolo Enea non è in grado chiaramente di capire, però la sto capendo meglio io. Paradossalmente succede questo.
0: Sì, perché leggere i libri per bambini da adulti non è soltanto un gesto nostalgico, ma anche scoprire alcune cose che magari da piccoli non abbiamo catturato, per dire. Non è tornare indietro nel tempo, ma ci concediamo, leggendo questi libri per bambini, la possibilità di guardare il mondo da una prospettiva diversa. Ci fa bene al cuore e all'anima, sicuramente.
1: Ci fa bene al cuore e all'anima anche perché il messaggio di queste favole arriva dritto al cuore, no? C'è sempre la morale, qualcosa che questa favola ti lascia nella tua vita e che tu puoi ovviamente inserire nella tua quotidianità. Sembra una cosa facile, in realtà insomma è stata pensata proprio così da chi scriveva, ma anche dai grandi classici, no? Latini, greci, le grandi storie che un tempo si tramandavano di generazione in generazione, accadeva proprio per questo.
0: Beh, scrivere libri per bambini sembra una cosa molto molto semplice, in realtà devi parlare delle grandi questioni della vita in maniera molto semplice, in modo che possano capire e magari trasmettere anche quel senso profondo delle cose, degli accadimenti, che trovare le parole giuste per farlo veramente capire ai bambini non è semplice, e rileggerlo da grandi fa bene. Cosa avete riletto magari? Pensateci, no? Le cose che avete riletto quando eravate piccoli, quando siate adesso da grandi, che avete letto nell'infanzia.
1: Che bello, perché magari si sono riproposte nella vostra vita, magari ecco proprio quando siete diventati genitori. Adesso il nostro Fabio, il nostro ascoltatore, affronterà proprio questo. Vai, allora, grande musica qui su Radio Monte Carlo, Bungaro con Brisa Morena.

0: Welcome Amy Winehouse a chiudere queste tre ore con Happy Together con Isabella Eliodori, Silvia Notargiacomo, ma ci rivediamo domani.
1: Domani a partire dalle 13 su Radio Monte Carlo, sempre in diretta da Perugia per Umbria Jazz, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, soprattutto Paolo Rossato da Milano in regia. Grazie. Tra pochissimo Chiara Lorenzutti con Selavì.
0: Ciao.
1: Prima le news con il TGCOM 24. Ciao a tutti. Happy Together.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Nell'ultimo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, la promessa, la vendetta dopo la morte di Ali è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. La CBS scrive che le delegazioni statunitense e iraniana si sono intanto recate in Oman per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante i raid incrociati che hanno fatto fallire la tregua. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. L'Italia è alle prese con incendi boschivi, complice anche il gran caldo. In Piemonte la situazione di maggiore criticità è nel Verbano Cusio Ossola, bruciati tra 800 e 900 ettari di bosco. La regione, fa sapere, è una catastrofe ecologica. Roghi anche in Sicilia, Sardegna e Friuli. La ragazza sfregiata con un coltello alla fermata Duomo della metropolitana di Milano resta in cella Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato dopo la violenta aggressione. Il GIP ha convalidato l'arresto riconoscendo l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale dell'uomo. Omicidio al termine di una violenta lite tra due fratelli, entrambi rivenditori di pesce e da tempo in contrasto tra loro sul lungomare di Riposto, sulla riviera ionica catanese. La vittima di 61 anni avrebbe tentato di fuggire ma è stata inseguita e ferita mortalmente con una mannaia. Arrestato il fratello, feriti il padre ultra ottantenne e il nipote, intervenuti per fermare la colluttazione. Brutta caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia ha rimediato una frattura della clavicola sinistra. Sarà operato nella gara sprint. Dopo aver conquistato la prima fila per domani, trionfa la Ducati di Marc Marquez davanti al fratello Alex, terzo di Gianantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

Gino Vannelli con Wild Horses alla fine degli anni Ottanta, ascoltavamo con piacere questa canzone, oggi è lo stesso, 16:07, siamo pronti a cominciare.

Buon pomeriggio, ben trovati. Che bello riascoltare la sigla di C'est la vie, che è andato un po' in vacanza, non come la sottoscritta questa settimana, perché insomma c'è stato un happy together speciale con Isabella Eleodori dal lunedì al venerdì, ma il weekend torna C'est la vie, appuntamento consueto di Radio Monte Carlo, poi con me Chiara Lorenzutti dal lunedì al venerdì, quindi poi si torna a partire da martedì alla normalità. Lo so, noi stiamo andando avanti con calendari così, annunciando cose, ma sarà tutto più chiaro soprattutto a noi dopo questo bellissimo periodo trascorso a Perugia. Insieme in questo sabato in diretta dalla postazione di Radio Monte Carlo, che è radio ufficiale di Umbria Jazz 2026, ultime battute, ultime giornate qui da Corso Vannucci, giornata molto bella, molto calda, molto ricca di amici che poi passano a salutarci, e soprattutto come sempre molto ricca di musica. Questa c'è sempre, c'è ovunque a Perugia, ed è una delle cose più belle che cerchiamo poi di trasferire anche a tutti gli altri amici che non sono qui, magari insomma partecipano con gioia alla bella sensazione di grande armonia che si respira qui. Un saluto a Paolo Rossato in regia da Milano, buon pomeriggio a te, un saluto ovviamente a tutta la squadra da Perugia, qui ovviamente Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili e poi naturalmente Giulio Bartolomei e tutti gli altri ragazzi insomma che compongono la favolosa squadra perugina di Radio Monte Carlo. Subito Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Si intitola New Shoes, la canzone di Paolo Nutini, 16:15 qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, ma anche con grande attenzione a quello che accadrà domani nel mondo del tennis. Quindi insomma si parla di questo match che dovrebbe andare in campo e soprattutto in onda in tutto il mondo dalle 17 più o meno, insomma orario indicativo per quanto riguarda la finale di Wimbledon, con il nostro Jannik Sinner che sfiderà Zverev, il campione nostro in carica, contro Zverev appunto che ha vinto recentemente Roland Garros. Quindi Sinner ha detto, beh insomma lui è cresciuto moltissimo, poi questa vittoria gli ha fatto decisamente molto molto bene. Ha speso parole splendide nei confronti di Djokovic dicendo lui rimane una grandissima ispirazione per tutti noi giovani tennisti, per me è un onore giocare dentro di lui. E quando gli hanno chiesto, ma c'era un po' di pressione forse per questo parterre piuttosto importante, insomma, perché sugli spalti del pubblico c'era un sacco di gente, stilisti, Tom Ford, Anna Wintour, e lui si è detto quasi un pochino emozionato dicendo, ma io sono solo un tennista, io devo buttare la palla dall'altra parte e fare punto, cioè poi non devo vivere questo tipo di pressione. Ma ancora una volta ha dimostrato insomma grande, grande serenità, grande centratura secondo me su quella che è la sua missione, grandissima umiltà. Quindi evviva, evviva, e soprattutto in bocca al lupo. Domani ne parleremo insieme. Subito Prince su Radio Monte Carlo.

0: sì, come lui nessuno mai, Prince con The Most Beautiful Girl in the World, una bella coccola che arriva alle 16:20 qui nel pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
8: Ciao da Laura Cremaschi
9: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
8: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
9: Acqua e sapone,
8: oltre la convenienza.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
18: Il muro dà, il muro prende!
17: Con Max Giusti.
18: Sta tornando The Wall, ti aspetto!
17: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Alan Parson Project con Eye in the Sky, canzone bellissima, album bellissimo, quindi ogni traccia un viaggio, una meraviglia da scoprire, riscoprire. 16:30 Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, Corso Vannucci, la nostra postazione, tanti volti, tanti sorrisi, tanti amici, tante foto, quante persone abbiamo conosciuto o abbracciato in questi giorni che poi magari ascoltano la radio quotidianamente, quindi è bello poi potessero raccontare. Ecco, grazie, grazie perché ci siete. Non perdete nemmeno anche tutti gli eventi live che capitano qui, soprattutto la sera a partire dalle 22 con il nostro Nick the Nightfly e Monte Carlo Nights in diretta dal cuore di questa città bellissima dove la musica vive, e noi abbiamo provato a farla vivere naturalmente con voi, raccontandola anche a tutta l'Italia con tantissimi estratti poi dei live che hanno veramente animato le serate con grande emozione e gran divertimento anche da parte nostra, perché questo è stato abbastanza innegabile, giorni veramente speciali. Questa sera concerto di Zucchero sul main stage per quanto riguarda l'Arena Santa Giuliana, quindi grandissima attesa anche del nostro direttore Superfan, quindi come già stato ampiamente raccontato di questo evento stasera, poi grande chiusura domani sera insieme a Elvis Costello, quindi tante le emozioni, tanta la bellezza e soprattutto tanta la musica live che arriva anche proprio dalle vie, tanti gli artisti di strada, devo dire di livello altissimo tutti, che regalano tante emozioni. Questa è Radio Monte Carlo.

Mengoni con la sua Esseri Umani qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Un abbraccio a tutti gli amici che stanno passando davanti alla nostra postazione in Corso Vannucci a Perugia. Ciao. Ricordiamo anche l'appuntamento più tardi con i Funkoff, quindi musica live proprio qui davanti a noi, questa marching band alla quale insomma ci siamo affezionati tantissimo, grandi amici di Umbria Jazz e di Radio Monte Carlo, quindi un po' di musica dal vivo che racconteremo più tardi e poi gadget e poi insomma tante belle cose che vi raccontiamo e cerchiamo di fare vivere tutti i giorni, quindi veniteci a trovare. Battute finali già l'abbiamo detto, qui già si comincia a fare i conti con il rientro, perché insomma c'è quella malinconia che cerchiamo poi di nascondere, ma c'è. Subito Blondie, Maria, She Knows.

0: Finivano gli anni 90 con questa canzone dei Blondi, piena di energia, Maria, qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica, tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luglio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
12: E per un giro in scooter al tramonto?
11: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
14: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
15: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
14: Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
20: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Breakfast in America, ci sono i Supertramp, questa è Radio Monte Carlo 16:51 in diretta da Perugia. Quanto ci mancheranno a proposito di breakfast le nostre colazioni, che per il gruppo di Radio Monte Carlo presente a Perugia sono veramente il momento più bello. La pace su un terrazzo meraviglioso, ognuno arriva quando vuole arrivare, si chiacchiera, insomma si parla della giornata, della serata molto spesso, quindi è un momento bello che custodiremo poi nel nostro cuore. Già sappiamo insomma che di anno in anno va così. Si parla molto di alimentazione, ne parliamo anche noi, ma poi trascuriamo qualsiasi tipo di indicazione sensata, come giusto che sia. Mi sono lasciata incuriosire da una bella notizia. Si parla e si è parlato molto dei centenari sardi, cioè di grandi concentrazioni di persone che raggiungono veramente dei traguardi ragguardevoli nella loro vita per quanto riguarda l'età. Si parla di condizioni di vita, quindi di alimentazione, di ambiente, eccetera. C'è però uno studio che testimonia un'altra cosa, che secondo me è molto bella, e potremmo addirittura cercare di allenarci in questo, perché va benissimo che i residenti mangino bene, vivano in un ambiente sano, ma l'ottimismo, le competenze emotive e la curiosità, quindi anche la personalità, è qualcosa di fondamentale per mantenersi belli attivi e soprattutto garantirsi anche una vecchiaia molto serena. Quindi è anche l'atteggiamento giusto, quindi farsi incuriosire dalle cose nuove, farsi stupire, farsi coinvolgere, un atteggiamento bello che dovremo mantenere e cercare di preservare poi nel corso di tutta la nostra vita, soprattutto se vogliamo tendere, adesso non dico mi accontenterei di molto meno, ecco, devo essere sincera. Però è un bello sforzo, un bello allenamento che potremo fare tutti i giorni, mantenerci un po' attenti e un po' curiosi.

0: Smith con I've Been Thinking About You. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Silavi in diretta da Perugia. Tra poco tempo di informazione, le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto del Ministero delle Infrastrutture sugli autovelox. Entrano in vigore così le nuove norme sull'omologazione degli apparecchi. 3 su 10 saranno spenti. Il provvedimento del MIT era atteso da oltre 30 anni. Dietro front degli Stati Uniti, un funzionario del Qatar ha dichiarato a CBS News che gli USA non parteciperanno ai colloqui con l'Iran in Oman, dove è arrivato il ministro degli esteri iraniano Araghchi per consultazioni sugli sviluppi relativi allo stretto di Hormuz. In un messaggio, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei promette vendetta per il padre assassinato, una richiesta della nazione, osserva, che deve certamente avere luogo. Nuovo attacco delle forze russe nel pomeriggio contro l'Ucraina. Nel mirino infrastrutture civili a Sumi. Il bilancio è di 4 morti, tra cui una ragazza di 13 anni e il ferimento di altre 17 persone, 3 in gravi condizioni. Nella notte missili e droni sul porto di Odessa e di Kiev, 2 le vittime. Una lite causata dalle continue richieste di denaro dietro all'omicidio avvenuto sul lungomare di Riposto nel Catanese di Lino Guerrera, 61 anni, ucciso dal fratello di 2 anni più grande. Nel tentativo di disarmare l'aggressore, il padre di 89 e la figlia della vittima sono stati feriti. Eliminare le cause della povertà e quelle dell'ingiustizia che ancora esistono nel nostro mondo, lo dice il Papa a Castel Gandolfo nel saluto ai 200 commensali al suo pranzo, tutte persone fragili assistite dalla diocesi di Roma, poi ricorda come la Chiesa deve aprire le porte, accogliere e ricevere tutti. Saranno celebrati domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri, i funerali del cantautore Peppino di Capri, morto questa mattina nella sua amata isola all'età di 86 anni. Sarà lutto cittadino. Il mondo dello spettacolo lo ricorda: sei e rimarrai un grande maestro, le parole di Massimo Ranieri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Vanessa Williams con Save the Best for Last. Questa è Radio Monte Carlo. 6 minuti dopo le 17 in questo sabato 11 luglio con Selavi insieme a me, Chiara Lorenzutti, in diretta da Perugia per quanto riguarda il racconto, le ultime ore ahimè di Umbria Jazz 2026, che stiamo cercando di trasferire con tutto il nostro entusiasmo, tutta la nostra gioia e un velo di malinconia, lo diciamo a tutti gli amici di Radio Monte Carlo che ci ascoltano in giro per l'Italia. A proposito, sabato giornata di spostamenti, giornata caldissima, di mare, di weekend per molti amici, di matrimoni sicuramente per qualcuno, insomma c'è un'ultima coda dei matrimoni di luglio che forse non hanno fatto i conti con queste temperature elevatissime. Stavo leggendo una cosa molto, molto carina legata ad una riflessione che segue poi al matrimonio di Aurora Ramazzotti, che si è sposata, qualcuno dice nel caso a qualcuno fosse sfuggito, ma si è sposata veramente, figlia appunto di Michel Unzi che è di Eros Ramazzotti. È stato pubblicato anche il menù del luogo splendido, insomma del ristorante splendido in Sicilia dove si sono, credo una tenuta, dove si sono poi sposati, e in effetti salta all'occhio il fatto che sia un menù estremamente corto, estremamente ridotto. Io dico meno male, per fortuna, perché uno pensa ai matrimoni e soprattutto ai pranzi o alle cene, ma 8 miliardi di portate, rimani a tavola per ore e ore e ore, diventa un'attesa infinita che i piatti arrivino. Invece è più bello dare spazio poi alla festa, alla convivialità, quindi meno piatti e buoni. Ed è una nuova tendenza che per la verità non ha inventato lei, ma si sta seguendo molto ultimamente, perché da un lato c'è la tradizione, spesso anche quella del luogo, magari della regione diversa dalla tua che ti ospita in occasione del matrimonio, e anche della semplicità. Quindi tradizione e semplicità mi sembra un'ottima idea. Adesso non me ne vogliano le persone che hanno dei menù incredibili, magari qualche wedding planner, qualcuno invece ancorato alle vecchie tradizioni, però secondo me non è una scelta sbagliata. Io ho già dato, però insomma se dovessi rifare in qualche modo sceglierei certamente qualcosa di molto molto semplice. Se vi va di condividere un po' di pensieri, 342 41 41 762, sempre che magari non siate in questo momento seduti a tavola, chi lo sa. Subito Sienna Spyro, Material Lover.

Cesare Cremonini con la sua marmellata numero 25 alle 17.15 qui su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. Grande soddisfazione questa mattina per la sottoscritta che si è goduta questa bella partita dell'Italia del volley, un po' impegnativa, quindi volley Nation League, volley femminile che io seguo moltissimo, quindi brave ragazze, bellissima rimonta sul Canada, tutto stava andando veramente storto e poi un Antropova assolutamente monumentale ci ha pensato a riportare le cose a casa come andavano fatte, quindi 3-2 per l'Italia. Sì, avvicina poi un'altra partita, quella con la Cina, ma siamo già abbastanza sicure di essere poi nella final per quanto riguarda l'ultima fase della Volley Nation League. Grandi emozioni che lo sport ci regala e che raccontiamo qui su Radio Monte Carlo. Subito Climie and Fisher con Love Changes Everything.

0: In C'est la vie, nella diretta appunto di questo sabato pomeriggio, anche uno dei protagonisti.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Con Pantene, Love is in the Air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Ciao da Tamara Donà
18: e da Giancarlo Cattaneo.
17: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
18: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
19: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Parliamo oggi con Fabrizio Croce, che è assessore al turismo del Comune di Perugia. Benvenuto.
1: Grazie, grazie come sempre, ormai è un appuntamento fisso tutti gli anni.
0: È bello ritrovarsi, è bello insieme poter raccontare la magia di questi giorni, e perché tutto funzioni al meglio qui a Perugia è importante anche creare, migliorare e cercare poi di anno in anno di far crescere anche una rete di servizi che si prefigge l'idea di accogliere al meglio tutte le persone. Sono tantissime che arrivano a Perugia in questi giorni.
1: Assolutamente, è un po' un obbligo dell'amministrazione, ma rientra anche in quella che è la collaborazione che noi diamo alla manifestazione, di cui comunque il Comune di Perugia è anche socio della fondazione. Abbiamo migliorato moltissimo la rete del trasporto pubblico attorno alla manifestazione. Da quest'anno per la prima volta c'è tutto un sistema di trasporto pubblico notturno fino alle 5 del mattino che collega il centro,
0: certo,
1: e una serie di località periferiche dove è concentrata la maggior parte degli abitanti della città. Quindi questo è utile per consentire alle persone di fare a meno della macchina. È confermato il servizio di apertura del mini metro fino a tardi, quindi anche questo evita di doversi
0: concentrare. Che è un gran bel servizio per chi magari non conosce Perugia. Mini metro
1: assolutamente,
0: è fantastico,
1: perché Perugia ha comunque un problema di, proprio di morfologia del territorio. C'è comunque anche un sistema di parcheggi che sono ai piedi del centro storico a tariffe convenzionate per tutta la notte. Abbiamo migliorato la rete dei servizi igienici nel centro storico per compensare anche il lavoro che fa la manifestazione rispetto al posizionamento anche di bagni chimici. Quindi in generale si cerca di far fronte a questa cosa. Poi abbiamo fatto anche una circolare rispetto anche agli esercenti per far sì che facciano il loro lavoro, però nel rispetto anche dei luoghi e delle dinamiche del festival. Quindi tutto quanto in funzione di una armonizzazione.
0: Armonizzazione non solamente a livello musicale, quindi, perché lei ne parla anche da musicista,
1: certo,
0: giustamente, quindi
1: certo,
0: con la musica nel cuore, però con l'idea di rendere la città assolutamente accessibile, vivibile, per facilitare proprio l'esperienza di Umbria Jazz, che è bellissima.
1: Chiaro. Poi secondo me una cosa sempre importante da ricordare è che la città non è uno stadio o una grande arena, è una città storica, quindi bisogna comunque leggere con tutte queste avvertenze, con la tara che ha la città storica, quindi qualche barriera architettonica purtroppo c'è, qualche disagio per chi viene in città è inevitabile, ma cerchiamo di armonizzare tutto. E poi è la musica che deve fare un attimo da elemento
0: la musica ce la fa, perché arriva anche quando magari siamo su qualche stradina un po' impervia, no? Pensiamo alla musica che a Perugia in questi giorni è ovunque, e quindi insomma ci godiamo la bellezza di questo grande momento,
1: certo,
0: di una città che regala magia soprattutto in questo momento dell'anno. Grazie Fabrizio Croce, assessore al turismo del Comune di Perugia, buon lavoro per questi giorni e grazie per essere stato qui su Radio Monte Carlo.
1: Grazie a voi.

0: James Morrison con la sua Wonderful World. Questa è Radio Monte Carlo in diretta da Perugia, qui a raccontare Umbria Jazz.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
19: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla!
22: Scialla, scialla!
20: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Ci sono gli ABBA con la loro Dancing Queen qui su Radio Monte Carlo, 17.50, una ventata di voglia di muoversi, di ballare in tutta Italia, ma anche in Corso Vannucci qui a Perugia, raccontando ovviamente queste ultime giornate di Umbria Jazz 2026, di cui Radio Monte Carlo è ancora una volta radio ufficiale. Si parla molto di conoscenze estive, ma anche invernali, ne parliamo adesso perché la stagione è quella giusta e magari il clima incita, tranne in questi giorni, a stare maggiormente all'aria aperta. Stavo leggendo una cosa molto interessante, si parla di un boom in tutte le città italiane dei club della corsa che aiutano a fare nuove conoscenze, perché no, anche a rimorchiare, insomma, a conoscere qualcuno di interessante molto più di quanto facciano poi le app di incontri. Perlomeno questa esperienza diretta è nettamente preferita da parte della Gen Z. Ce ne sono poi in ogni città di questi club della corsa, si fa sport e poi si sta insieme, lo si fa poi senza trucco né tacchi, davanti agli aperitivi o pizza, insomma vita assolutamente semplice, condivisione di esperienze belle con persone che amano fare le stesse cose che ami tu. È bello perché condividi anche un'esperienza corale con altre persone, magari ti puoi scegliere, ti puoi conoscere meglio anche nel contesto di un gruppo abbastanza nutrito di persone, e quindi si sta insieme per qualche chilometro davanti a un aperitivo o una pizza, un paio di chiacchiere fatte bene, e sono delle conoscenze che germogliano proprio sul terreno della corsa, della condivisione poi di questa grandissima passione che oltretutto ci fa stare anche bene. Quindi magari anche più giovani, dopo una giornata di lavoro, di studio piuttosto pesante, l'idea di rilassarsi facendo qualcosa che piace in un posto bello, facendo nuove conoscenze, penso possa essere l'ideale. Ci sono un sacco di ragazzi che si sono conosciuti in questo modo e credo che la conoscenza diretta sia sempre comunque da preferire rispetto a un'esperienza mediata o comunque filtrata da un'app di incontri, come ogni tanto accade. Nulla in contrario, ma credo che vedersi vis-à-vis così la prima volta, chiacchierare, condividere un po' di strada insieme sia abbastanza impagabile. Bello, bravi ragazzi della Gen Z che si tengono pure in forma, perché correre fa bene. Subito Tommaso Paradiso, la nuova, agitare Coca-Cola.

0: Torniamo all'estate del 2000, lo facciamo con i Top Loader, Dancing in the Moonlight. Questa è Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. Tra poco tempo di informazione, Breaking News e TGcom 24, a seguire Meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. I colloqui in Oman sullo stretto di Hormuz, al tavolo Qatar e Iran, mancano secondo CBS News i funzionari degli Stati Uniti. Messaggio della guida suprema Mojtaba Khamenei: vendicheremo la morte di mio padre. Il presidente Trump: se mi uccidono, ho impartito l'ordine di decimare la Repubblica Islamica. L'Italy Italy torna sulla mappa di New York City. Il sindaco della Grande Mela, Mamdani, dopo le polemiche furiose, annuncia la correzione. I quartieri italiani, ebrei e irlandesi reinseriti nelle nuove cartine illustrate dedicate al patrimonio dei migranti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sulle omologazioni degli autovelox. Il provvedimento mette fine ad un vuoto normativo lungo oltre 30 anni e introduce una netta selezione sui dispositivi attivi in Italia. 3 apparecchi su 10 verranno spenti dalla mezzanotte. In Piemonte proseguono le operazioni di spegnimento dei roghi scoppiati nelle ultime ore. Secondo una nota della regione, tra 800 e 900 ettari complessivi sono andati bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio-Ossola, una vera e propria catastrofe ecologica. Tragedia familiare nel Catanese: dopo una lite un 63enne ha ucciso a colpi di mannaia il fratello di 61 anni, è stato arrestato. La vittima, titolare di una pescheria, è morta in ospedale. All'origine dell'omicidio, questione di soldi, feriti il padre 89enne e la nipote, intervenuti per fermare l'aggressione. Calcio: Fari sugli ultimi 2 quarti dei mondiali di calcio, in palio il pass per le semifinali. Alle 23 a Miami si sfidano Norvegia e Inghilterra, alle 3 di questa notte invece allo stadio di Kansas City Argentina-Svizzera. La prima semifinale è Spagna-Francia. Sudafrica sotto shock, scomparso a soli 25 anni il centrocampista Adams. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani tempo bello in gran parte del paese, quindi alternanza tra sole e nuvole nelle regioni adriatiche, con isolati temporali sulle zone appenniniche. In generale soleggiato altrove, appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature, si farà sentire il caldo, un caldo afoso intenso con massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli, 2 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia. Sempre in autosole, ma verso Milano, veicoli scortati tra Terre di Canossa, Campegine e l'allacciamento con la 1A22. Lungo la A5 in direzione del Monte Bianco, coda per traffico tra Courmayeur Sud e il raccordo A5 strada statale 26 direttissima. Sulla A9 verso la Svizzera, rallentamenti tra Lago di Como e Ponte Chiasso per l'attraversamento della dogana. Infine, lungo la statale 148 Pontina viene segnalato un incidente con traffico rallentato all'incrocio Tor de' Cenci in direzione dell'incrocio Terracina strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sting con l'eleganza, la bellezza di Fragile alle 18:07 minuti qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie la bellezza ovviamente di Sting, ma abbiamo anche davanti la bellezza dei Funkoff che sono arrivati adesso davanti. Belli, belli, bravi, colorati, pieni di energia, la nostra marching band preferita che sta animando ormai da tanti giorni le vie di Perugia ancora una volta, quindi un funk che si muove insieme alla città piena di colore. Ragazzi, ci regalate due minuti di qualcosa di bello di vostro, quindi bellissimo, e facciamo un bel applauso, lo dico proprio dallo studio, dall'interno di Radio Monte Carlo, ai tantissimi amici che sono qui fuori in questo momento. Quindi io a questo punto vi darei il via, quindi due minuti di Funkoff, lo diciamo anche alla regia di Milano che ci sta ascoltando in questo momento, quindi due minuti tutti per voi a partire da adesso, i Funkoff su Radio Monte Carlo live. Ci sono, ci sono.

Ed è questo l'applauso di Corso Vannucci live, Funk Off nel pomeriggio di Radio Monte Carlo. Grazie Dario, grazie ragazzi, colore, allegria come sempre in diretta qui su Radio Monte Carlo, un appuntamento fisso ormai perché insomma ci sono tantissimi amici che si riuniscono davanti alla nostra postazione per applaudire i Funk Off e godersi questa bella esibizione assolutamente live, pienissima di colore e piena di energia. Questa è Radio Monte Carlo.

La bellezza di questa canzone di Tiziano Ferro si intitola Imbranato, qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie, versione particolare con sottofondo di Funk Off, naturalmente qui in diretta da Perugia, ma poi da lunedì, anzi da martedì per quanto mi riguarda, si ritorna alla normalità, quindi da Milano dalle 16 alle 18. Subito Phil Collins.

0: 1996, Phil Collins con la sua Dance into the Light. E questo è il pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
6: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con il suo Moog, con le sue melodie intense. Per te, il nuovo singolo del Guardiano del Faro. Un'atmosfera senza tempo, una dedica a tutte le donne del mondo. Per te, il nuovo grande successo del Guardiano del Faro, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
8: Renault.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: Ciao da Rosaria Renna
22: e da Filippo Firli.
21: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
22: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
23: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it. In collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

La sua I Never Fall in Love Again alle 18.34 su Radio Monte Carlo in diretta da Perugia. Si parla d'estate e di vacanze, noi stiamo parlando molto anche di musica, ma parliamo anche di hotel, perché esistono delle app molto innovative, anche molto interessanti, che consentono di prenotare alcuni servizi dell'hotel pur non essendo ospiti. Insomma, se sappiamo quanto siano belle alcune spa, sale ristoranti, piscine, sale meeting, co-working, quindi si separa in qualche modo l'idea del pernottamento da ovviamente l'idea di poter anche usufruire di servizi completamente diversi, quindi tutto diventa un pochino più smart, più fruibile, un po' di bellezza che si può vivere quotidianamente magari senza spendere una cifra incredibile, il tutto attraverso un'app, non male. Il nuovo di Natalie Imbruglia.

0: La voce è quella di Toni Braxton, la sua He Was a Man Enough, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Live from Umbria Jazz.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Renault.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Michael Jackson con la sua Will You Be There, che meraviglia. 18:51 a Radio Monte Carlo, in diretta da Perugia, se la vi con me, Chiara Lorenzutti. Quanti sono stati o sono alle prese con le valigie quest'estate, e quanto ogni tanto siamo presi anche all'idea di dire vabbè, dobbiamo portare poche cose, ma poi come facciamo? Un po' di anche il piacere della scelta, non risultare magari vestiti sempre uguali, come si fa? Bisognerebbe applicare il metodo Sudoku, è così si chiama, alla preparazione della valigia, quindi 9 capi in tutto, quindi più o meno 3 gonne, pantaloni, 3 top, diciamo, e 3 magari kimono, cardigan, maglia, felpa e quant'altro, che danno origine a 27 look completamente diversi. Quindi insomma basta semplicemente avere una bella idea di base su cosa scegliere per poter mixare poi con sapienza e soprattutto tanta creatività e ottenere insomma qualcosa che non ci annoi mai. Puoi mettere un bel bagaglio così, ma neanche nei miei sogni riuscirei, ma è proprio utopia allo stato puro.

0: Sugar, questa è Radio Monte Carlo, ultime battute per la puntata del sabato di C'est la vie che torna domani alle 16 sempre in diretta qui da Perugia per Umbria Jazz. Grazie a Riccardo Marabilla e Paolo Rossato per la regia da Milano, grazie a Lorenzo Vincenzi, Giulio Corbelli, Simone Gentili per la regia e il supporto tecnico qui da Perugia. Grazie per tutto come sempre a Giulio Bartolomei. Vi lascio con Tamara Donà in solitaria questa sera con Take It Easy. Prima però appuntamento con l'informazione TG Com 24 a seguire meteo e autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, buona serata. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona serata da Federica De Boni. Tragedia nella Fiume, Tagliamento in Friuli. Trovato morto il padre disperso dopo il bagno con i figli nella zona di Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Uno dei due bambini resta ricoverato in gravissime condizioni. Salva la madre, la famiglia è originaria dell'Azerbaigian. In Oman proseguono i colloqui con al centro lo stretto di Hormuz, nonostante l'assenza della delegazione statunitense, ma l'Iran avverte in caso di ulteriori attacchi da parte di Washington, Teheran non si considererà più vincolato dall'accordo con gli USA. La guida suprema Mojtaba Khamenei lancia un messaggio alla nazione: la vendetta per Ali deve essere compiuta. L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro 4 giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano nei giorni scorsi ha pubblicato articoli su problemi di sicurezza relativi al nuovo Air Force One donato al presidente americano dal Qatar. A denunciarlo è lo stesso giornale. Rivoluzione per gli autovelox: dalla mezzanotte saranno spenti quelli non omologati e sono 4 su 10. In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto ministeriale con le nuove regole, attese da più di 30 anni. Correnti di aria più fresca in quota favoriranno nelle prossime ore temporali anche intensi su gran parte delle regioni settentrionali. Diramata dalla Protezione Civile, l'allerta arancione per la Lombardia, gialla per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Roghi in Piemonte, la regione è una catastrofe ecologica. L'isola di Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto questa mattina all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente del famoso cantautore sarà allestita domani a partire dalle 13 nella sala consiliare del municipio. Alle 17 la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
12: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani tempo bello in gran parte del paese, quindi alternanza tra sole e nuvole nelle regioni adriatiche con isolati temporali sulle zone appenniniche. In generale soleggiato altrove, appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature si farà sentire il caldo, un caldo afoso intenso con massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti per un incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Sulla tratto dell'autosole Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento diramazione Roma Nord e lo svincolo Ponzano-Romano-Soratte verso Firenze. Sulla A14 Pescara-Bari segnalato un incidente nell'area di servizio a Lento in direzione di Bari. Sulla 7 Milano-Genova un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. Infine lungo la statale 7 via Appia viene segnalato un incidente all'incrocio Matera verso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

La splendida voce di Michael Bublé con Lost qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti che tornerà domani con il suo Se la Vima. Adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

Questo sabato 11 luglio sono le 19:09 in punto e non posso dire buonasera a Giancarlo Cattaneo perché questa sera sono sola, ahimè, aveva un impegno di lavoro, è andato altrove, ben felice secondo me di staccarsi qualche ora da me, ma domani sarà di nuovo qui in diretta da Perugia, Umbria Jazz, Corso Vannucci, per terminare questa lunghissima maratona di 10 ore, 120 ore di diretta, insomma, che Radio Monte Carlo ha cercato di raccontare. Intanto voglio sapere voi all'ascolto come state e voglio sapere anche voi qui in Corso Vannucci. Allora, vi racconto un po' la situazione perché oggi è veramente speciale. Essendo la penultima giornata ed essendoci il concerto di Zucchero questa sera all'Arena Santa Giuliana, la sua prima volta qui a Perugia, insomma, ci sono persone che arrivano veramente un po' da tutta Italia. Il corso già a quest'ora è pieno, pieno di gente e insomma, non fa neanche caldissimo. Adesso non so voi, ma io che sono un po' freddolo... Ah, avete caldo voi. No, ma io che sono un po'

Corbelli, Lorenzo Rossi, insomma siamo in tanti, Lorenzo Vincenzi, siamo in tanti e ho sbagliato il primo giorno e continuerò a farlo, insomma, ed è quello che cerchiamo di fare, restituirvi un po' l'atmosfera qui di Perugia. Allora, sapete che a Perugia, oltre ad Umbria Jazz, ci sono tante cose che accadono, scusami Lorenzo. Sono da sole, chiaramente gli errori sono dietro l'angolo. Dicevo, tante cose che accadono, anche i matrimoni soprattutto, e anche le lauree. C'è un'ascoltatrice che si chiama Alice, che è proprio qui a festeggiare il suo futuro matrimonio, quindi un addio al nubilato. Alice, ma quello è tuo futuro marito? Ma che ci fai qua? Scusami, non va bene. Ah, adesso te ne vai. E se no, scusami, che festa è con il marito lì? Va bene, tanti auguri a voi e, come si suol dire, ascoltate sempre Radio Monte Carlo. In arrivo per voi, noi siamo radio ufficiale di questa bravissima artista Malika Ayane, una possibilità.

possibilità, Malika Ayane qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, una possibilità ve la diamo noi perché siamo radio ufficiale di quest'artista che si esibirà il prossimo anno in tutta Italia, un tour invernale veramente con i fiocchi, e quindi insomma se volete la potete andare ad ascoltare anche grazie a noi di Radio Monte Carlo. Allora intanto qui in diretta da Perugia, Take It Easy in versione solitaria con me, con Tamara Donà, c'è la ruota, faccio le veci di Giancarlo in questo momento, c'è la ruota della musica, appuntamento che a lui piace molto, ci sono i nostri ascoltatori che insomma stanno affollando proprio Corso Vannucci in questo momento, c'è una fila lunghissima di gente quasi fino al bar accanto per aggiudicarsi i nostri gadget. C'è la nostra hostess Sofia, molto carina, a modo devo dire proprio carina, grazie, ciao Sofia, buonasera, che sta regalando i nostri gadget. Sofia, dimmi una cosa, scusami, qual è la cosa che desiderano di più i nostri ascoltatori, il gadget più richiesto? Ah, il ventaglio, beh certo, giustamente. Il ventaglio, tant'è che vanno a Naruba, io non ce l'ho per me, quindi adesso cercherò di corrompere qualche ascoltatrice o ascoltatore per avere il ventaglio di Radio Monte Carlo. Allora, un po' di vostri messaggi al 342 41 41 762. C'è chi compie gli anni, il mio compleanno 56, mi fai gli auguri per favore Roberta? Certo, tantissimi auguri a te e un abbraccio grande. E poi c'è chi non si firma ma dice sono con la mia gatta Minù che mi riscalda come un plaid di lana, con il condizionatore acceso, però come non accoglierla? Beh, è vero, dai, quando ci sono gli animali che richiedono un po' d'affetto nonostante il caldo bisogna darglielo. Allora, brevemente una notizia di attualità, poi andiamo con la musica, che lo sapete, insomma la musica di Radio Monte Carlo vi accompagna sempre. All'Isola d'Elba, questa è una bellissima notizia, nasce un progetto educativo che punta a costruire una cultura del mare partendo proprio dai più piccoli, dai bambini. Si chiama Blue Schools e ha l'obiettivo di creare una rete nazionale di scuole che inserisca nei programmi didattici l'educazione proprio agli ecosistemi marini, alla biodiversità e alla tutela dell'ambiente, perché la cosa importante, anche se a volte magari uno non ci pensa, il comportamento delle persone è la prima cosa per tutelare il mare,

0: Senti che musica, e certo, è Radio Monte Carlo, impossibile non ballare con questi brani meravigliosi, la nostra grande musica che vi accompagna sempre in diretta da Perugia, Umbria Jazz. La cosa bella che abbiamo sempre detto io e Giancarlo in questi giorni di diretta è proprio il piacere di poter incontrare ed ascoltare proprio voi, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tra poco vi portiamo in onda!
1: Live from Perugia. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, Tantra 99, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Anna Tamara Donà
13: e da Giancarlo Cattaneo.
0: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
13: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
21: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Too Funky, George Michael qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Che bello incontrare i nostri ascoltatori. Abbiamo Patrizia e Roberto da Roma e anche la piccola Mia che ci è venuta a trovare, che è il loro cagnolino. Ciao, benvenuti, anzi bentornati.
1: Grazie, è un piacere sempre tornare ogni anno, rivedere voi, rivedere Perugia, Umbria Jazz, e se riusciamo a vedere qualche concerto. Purtroppo quest'anno non è stato possibile.
0: Avete cercato i biglietti per il concerto di questa sera di Zucchero, Roberto, ma non li avete trovati, giusto?
2: Non c'è stato verso, abbiamo provato già dal primo giorno, ma non c'è stato verso di trovarli.
0: Era un concerto molto ambito, però insomma voi siete arrivati e ogni anno vi prendete uno spazio per venire a Perugia. Che cosa cercate? Un po' di relax, dicevi, comunque anche se non si può vedere un concerto, ma dici è bellissimo.
1: Allegria, relax, musica, gente nuova, conosci tante persone, comunque fai amicizia, è bello condividere.
0: Tra l'altro voi siete già abbronzati perché probabilmente insomma vi siete già fatti qualche giorno di vacanza.
1: Sì.
0: E questo contribuisce insomma ad arrivare un po' all'estate. La piccola Mia a un certo punto però oggi si è persa mentre i Funkoff suonavano in Corso Vannucci, il vostro cagnolino.
1: Mette il guinzaglio perché dice che Mia ascolta, ma è un cane Mia, non è un umano.
0: Allora, diciamo che Mia ascolta Radio Monte Carlo, questo è sicuro, e ascolta anche la buona musica.
2: Forza l'ascolta perché sta tutto il giorno con me e tutto il giorno con Radio Monte Carlo.
1: Siamo andati in stanza un paio d'ore perché oggi è invivibile.
0: Oggi è una giornata molto calda, però appunto probabilmente Mia, tra il caldo e tra la musica dei Funkoff, si è un po' scatenata, l'avete un attimino persa in Corso Vannucci. Succede anche questo, poi l'hai ritrovata per fortuna. Cosa conserverete di questi giorni qui a Perugia quando tornerete a casa e ripenserete? Una fotografia di questi giorni che avete passato qui.
2: Era l'atmosfera che si respira in questi giorni che è bellissima, musica ovunque, l'allegria che respiri proprio dalla gente. E anche vedere voi, che è sempre un piacere.
1: Diciamo che la prima tappa siete voi, che è un grande piacere, veramente siete una banda molto unita, molto solare, nonostante gli eventi magari successi. Però vedervi è veramente un piacere, riempie il cuore.
0: Anche a noi fa piacere potervi rivedere nel vostro caso e anche conoscere poi gli ascoltatori.
1: Siete, quindi questo ci piace.
0: Ci riconosciamo a vicenda, è lì il bello. Voi entrate nelle nostre case, ma siamo anche noi ad entrare nelle vostre. Quindi insomma, nel senso che voi entrate nelle nostre vite perché siete presenti tutti i giorni con il vostro affetto. E quindi anche grazie, grazie di cuore per essere passati a trovarci. Patrizia, Roberto e Mia, buon viaggio e buon rientro a casa.
1: Grazie da Mara.
2: Grazie, grazie a voi.

0: Purple Empire of the Sun qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Un po' di messaggi al 342 41 41 762. Allora, ciao Tamara, sempre sul pezzo. Beh, insomma, mica troppo. Ho salutato il nostro Lorenzo, ho anche sbagliato il nome per la seconda volta, quindi sul pezzo, magari. Allora, vabbè, ma il buon Giancarlo, tutto bene? Sì, aveva uno spettacolo teatrale da un'altra parte, era una cosa concordata da tempo, ma domani sarà di nuovo qui con me in diretta nello show di Radio Monte Carlo, che è Take It Easy. Quindi un abbraccio e grazie ai nostri ascoltatori. Cati da Costa Rei, che si preoccupa giustamente di Giancarlo. Je vous aime, ci scrivono in francese, perché sono degli ascoltatori che stanno proprio in questo momento a Montreux Jazz Festival. Wow, bellissimo anche quello. Insomma, è vero che il nostro paese quest'anno più che mai è costellato di festival musicali, ma il più bello di tutti è questo, Umbria Jazz. Tra poco ne parliamo qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è in diretta da Jazz Open Modena. 6 giorni di grande musica tra jazz, pop e soul. Ti aspettiamo nel cuore di Modena per vivere insieme uno dei festival più attesi dell'estate. Dal 13 al 18 luggio, Radio Monte Carlo è a Jazz Open Modena.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
20: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
21: Oh,
19: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
21: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
21: Sì, sì. Come no?
22: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
23: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
24: Ciao da Laura Cremaschi
25: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
24: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio a una beauty bag.
25: Acqua e sapone.
24: Oltre la convenienza.
26: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

Un uomo, un artista che usava la voce come fosse uno strumento. Mango, Bella d'estate, brano meraviglioso qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo sabato 11 luglio in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Una buona serata a tutti voi all'ascolto che anche questa sera ci avete scelto. Una buona serata a tutte le persone qui in Corso Vannucci. Questa sera veramente sono tantissime. Poi è bello insomma vedere un po' gente di tutta l'età, da bambini piccoli piccoli come l'ascoltatore ieri a cui abbiamo fatto il battesimo della radio, che è l'ascoltatore più giovane di Radio Monte Carlo, Leone, un mese e mezzo, quindi da bambini così piccoli fino a gente molto più grande e adulta. Allora, qui in questo momento c'è tanta gente perché questa sera per la prima volta all'Arena Santa Giuliana il grandissimo concerto di Zucchero, attesissimo anche dal nostro direttore. Arriveranno un po' di numeri di questa serata e sono veramente, insomma, tantissimi gente che, come avete sentito prima, anche i nostri ascoltatori da settimane e mesi cercavano i biglietti, non li hanno trovati, però insomma, ecco, è un concerto veramente incredibile. Allora, vi dico brevemente, c'è una cosa: siccome siete in tanti che ci ascoltate anche dalle auto, sappiate che c'è il nuovo decreto auto velox proprio da questa sera che scatta alla mezzanotte. Restano utilizzabili circa 3150 auto velox, ne vengono spenti 850 perché non sono a norma, e sappiate che nella nuova, di questa nuova forma di omologazione degli auto velox c'è anche una cosa interessante, perché ci deve essere un cartello che ci avvisa che ci sarà un auto velox, ma ci deve essere anche, come dire, la distanza giusta perché l'automobilista se ne possa accorgere dall'autovelox stesso. Quindi insomma mi raccomando, state attenti perché sono tanti e perché soprattutto la velocità è fondamentale per la nostra salute. Buon viaggio, sempre all'ascolto di Radio Monte Carlo.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai. Il REM a Take It Easy. In arrivo per voi le breaking news di TGCom 24, a seguire meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
8: Buona serata da Federica De Boni. Dalla mezzanotte entra in vigore il nuovo decreto sugli autovelox. Circa 4 su 10 saranno spenti. Il provvedimento atteso da 30 anni definisce procedure di omologazione, verifiche e tarature dei dispositivi. 3.150 gli apparecchi in regola. Terza ondata di calore sull'Italia e allerta temporali al nord. Un incendio in Sardegna minaccia l'aeroporto di Olbia. Voli dirottati su Cagliari e Alghero. Migliora la situazione in Piemonte, ma 800-900 ettari sono bruciati. Si tratta, sottolinea la regione, di una catastrofe ecologica. Il conflitto in Medio Oriente, un quotidiano iraniano scrive, la premier italiana Meloni con Trump e Netanyahu nella lista nera dei responsabili per la morte di Ali Khamenei. Il figlio Mojtaba, nuova guida suprema, in un messaggio promette vendetta. In Oman nuovi colloqui con negoziatori di Teheran e Qatar, mancano quelli americani. Tragedia nel Tagliamento, un padre muore nel fiume, si era tuffato per salvare le due figlie, una lotta tra la vita e la morte. L'incidente nel pomeriggio a Ronchis di Latisana in provincia di Udine, le due minorenni sono state recuperate poi dai soccorritori, la famiglia è a zero. La musica piange, Peppino Di Capri, morto questa mattina nella sua amata isola, aveva 86 anni e scompare dopo una lunga malattia. L'apice del successo negli anni 60, tra i brani più celebri, Champagne e Let's Twist Again. Dalle 13 di domani, la camera ardente allestita in municipio, alle 17 i funerali. Calcio è la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina, Svizzera. Le vincenti si sfideranno nella seconda semifinale mondiale dopo quella già prenotata da Francia e Spagna. La prima partita in programma alle 23, la seconda alle 3 di notte. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
12: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani tempo bello in gran parte del paese, quindi alternanza tra sole e nuvole nelle regioni adriatiche con isolati temporali sulle zone appenniniche, in generale soleggiato altrove, appena qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali. Per quello che riguarda le temperature si farà sentire il caldo, un caldo afoso intenso con massime in crescita in molte zone del centro e del nord. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente provoca rallentamenti allo svincolo di via Pontina in direzione della Appia, sulla A14 Ancona Pescara code per traffico intenso allo svincolo di Atri Pineto, sulla 16 Napoli Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione di Canosa, sulla A11 Firenze Pisa un altro mezzo in panne provoca rallentamenti tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A12 Pisa in direzione di Pisa. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, traffico bloccato per un incidente nell'area di servizio di Rosarno. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

You are the best thing, Style Council qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Sicuramente siamo la radio più bella del mondo. Sentite che musica vi facciamo ascoltare. Una buona serata a tutti voi, sono Tamara Donà con Take It Easy in diretta fino in versione diciamo straordinaria alle 22. A Milano c'è Riccardo Brambilla che mi supporta perché Giancarlo Cattaneo questa sera non c'è. E allora l'unica cosa positiva, lo posso dire l'unica perché non ce ne sono altre, è che mi posso gestire l'aria condizionata come voglio. Vabbè, una cosa positiva la dovevo trovare, quindi spengo e accendo a mio beneficio. Adesso siamo a 27 gradi, ci fosse stato lui avrebbe già detto tamame che caldo. Va bene, grazie per i vostri messaggi al 342 41 41 762, sono tantissimi in giro da tutta Italia, la gente si sta spostando ed è normale che sia così. Tra poco li leggerò, però volevo salutare un po' di ascoltatori che sono venuti a salutarci, a trovarci. Marco e Fabio, buonasera, e anche Claudia, sono tutti insieme lì. Marco arriva da Foligno ed è un signore molto distinto che ha detto che ascolta sempre Take It Easy e gli piace molto quando io e Giancarlo battibecchiamo, perché questa cosa piace molto. Tra l'altro non è finta, è la verità, e il nostro Riccardo Brambilla lo sa benissimo perché ci vede tutti i giorni e ci vive. E poi quando in questo momento, sempre qui da Corso Vannucci, Perugia, c'è la ruota della musica, questa nuova cosa che ci siamo inventati quest'anno per regalare un po' di gadget agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Benissimo, alzo gli occhi e vedo delle persone in divisa, dico cosa succede? La protezione civile della regione Umbria in fila per recuperare i gadget di Radio Monte Carlo, al che io e Lorenzo diciamo è uscita un attimo, ve li diamo lo stesso, insomma dovete andare al lavoro, e quindi insomma abbiamo agevolato questa cosa proprio perché questa sera è atteso il grandissimo concerto di Zucchero, e quindi insomma avranno molto da fare, soprattutto per fare defluire tutte le persone insomma che dovranno poi andare via dall'Arena Santa Giuliana, e soprattutto il nostro direttore, più che altro lo devono mandare a casa perché è lì da questa mattina alle 10 che cerca di forzare i cancelli. Va bene, continuiamo con la nostra grande musica in arrivo per voi.

E avete voglia di essere qui a Perugia per ascoltare la musica e anche di fare, insomma, le nostre conoscenze qui su Radio Monte Carlo in questa serata. Allora, c'è una notizia di attualità che magari avrete letto sui giornali in questi giorni, molto interessante, che racconta del Cile che ha introdotto delle etichette per in qualche modo individuare subito al supermercato il cibo spazzatura. Ecco, stavamo parlando prima del kebab fuori onda io e Riccardo, però insomma, vabbè, quando c'è bisogno c'è bisogno, però ecco, sono dei divieti scolastici, anche un limite alla pubblicità dei cibi proprio ad alto contenuto di zuccheri, di grassi e di sale. Cosa succede? Che quando tu vai al supermercato in Cile trovi appunto queste etichette nere che capisci subito, insomma, che quel cibo lì non lo devi acquistare perché ti fa male e perché, siccome insomma hanno comunque problemi lì di sovrappeso nei bambini soprattutto, è una legge molto interessante che va a raccontare una realtà, perché poi sono andati a fare dei controlli e hanno visto che molti bambini, ci sono proprio i numeri, dopo questa legge ne hanno beneficiato. Quindi oltre 300.000 bambini fra i 4 e i 6 anni hanno beneficiato di questa legge perché, insomma, sono stati più attenti alla loro alimentazione e anche alla loro salute ne ha beneficiato. Quindi, insomma, è qualcosa che magari possiamo provare a replicare anche qui. Ce la faremo? Chi lo sa? Arrivano i Simply Red su Radio Monte Carlo.

allora non siamo un fake per niente, perché noi abbiamo una missione, quella di farvi scegliere la musica di Radio Monte Carlo nel nostro programma, grazie alla sfida Fogli, perché anche di sabato sera la nostra Teresa Fogli ha lavorato per noi. Ci porta nel

0: 1978 dove si ballava questa canzone qui. Sherry Lynn Got to be Real, appunto, era il 1978, brano molto bello, insomma, in pista, no? E ha sempre il suo perché. Se no, se questo non vi va, ma oppure è troppo bello, c'è anche questo brano qui che potete scegliere. I'm Every Woman, Chaka Khan. Sì, sì, ho detto Tere, ma perché questa sfida? Perché sabato sera voglio farli ballare gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Allora ci sta, scegliete se volete uno Sherry Lynn Got to be Real, se volete due Chaka Khan I'm Every Woman, dove al nostro numero che è il 342 41 41 762 scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour estivo di Mario Biondi. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 41 41762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15,950. Vai su Ford.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

0: Avete scelto voi la musica di Radio Monte Carlo, Sherry Lynn, Got to be Real, la nostra sfida fogli che tornerà domani sera, sempre in diretta qui su Radio Monte Carlo. Grazie per aver votato anche questa sera e grazie alla nostra Teresa Fogli che insieme alla programmazione musicale di Radio Monte Carlo ogni giorno ci propone una sfida musicale diversa, che non è facilissimo perché bisogna sempre trovare un link, bisogna sempre trovare un'idea, insomma grazie a voi che insomma in qualche modo ci sostenete sempre anche al 342 41 41 762. Allora devo fare un saluto a Lara Marchi di Sant'Arcangelo di Romagna della stamperia Marchi che ci ascolta in questo momento anche mentre lavora, spero non adesso perché sono le 20:33, quindi spero di no, insomma che non sia al lavoro, ma spero che sia all'ascolto, quello sicuramente, però insomma so che la stamperia Marchi ogni tanto ci manda anche dei regali, quindi ci ascolta costantemente, ascolta sempre Radio Monte Carlo, quindi grazie sempre per il vostro affetto. Allora, in tantissimi ascoltatori fra un disco e l'altro qui in Corso Vannucci a Perugia, ad Umbria Jazz, mi chiedono, quindi fanno segno, quindi esco un attimo dalla nostra diretta, mi chiedono dove sia finito Giancarlo Cattaneo. No, non abbiamo litigato, sta benissimo, sta facendo un'altra cosa, un altro lavoro, domani sera sarà di nuovo qui in diretta, assolutamente. Tra l'altro abbiamo ricevuto anche molti regali, devo dire la verità, quest'anno più di sempre, forse anche troppi, non dovevate, vabbè, grazie, mi porta a casa del buon vino, mi porta a casa dei crackers, della pasta, non manca niente, e anche un evidenziatore che in realtà è arrivato ieri in busta chiusa per Giancarlo. Maria Rosaria gli ha inviato l'evidenziatore perché sa che lo usiamo per le notizie, per evidenziare le notizie quando andiamo in onda, in realtà io ho fatto questa cosa, l'ho preso per me questa sera perché mi serve, poi giuro Maria Rosaria domani glielo restituisco, va bene, perché sono una donna normalmente di parola e che se ti fidi è così, va bene. Continuiamo con la nostra grande musica, in arrivo per voi Volevo essere un duro, Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: Radio Monte Carlo Take It Easy. A proposito di messaggi, ho un messaggio per voi. Anche se sono sola questa sera, ho deciso di leggere una poesia che dedicherò a tutte le donne all'ascolto tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
8: E per un giro in scooter al tramonto?
7: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty.

0: Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%.
17: E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Qui su Radio Monte Carlo Take It Easy in questo sabato 11 luglio, le 20:54 in punto. Io sono Tamara Donà e vi accompagno fino alle 22 in diretta con Take It Easy, lo show di Radio Monte Carlo che tornerà in televisione da lunedì prossimo. Adesso sono qui sola, soletta. Il buon Cattaneo tornerà domani e mi raggiungerà, insomma, per chiudere insieme questi 10 giorni meravigliosi a Perugia, Umbria Jazz. Allora, fatemi fare qualche saluto. Parlavamo di Soul, tra poco ci sarà il concerto di Zucchero all'Arena Santa Giuliana. Dopo vi racconterò, insomma, qualche retroscena, ma adesso volevo salutare Simone e Daniela da Castiglion Fiorentino, Arezzo, che dice a un certo punto, lei si avvicina a Daniela e mi dice: mamma mia, è emozionante vedere la voce. Bella questa cosa. E quindi ci siamo abbracciate. Allora, a Daniela e a tutte le ascoltatrici di Radio Monte Carlo voglio dedicare questo testo che sto per leggere questa sera di Alda Merini. Il messaggio centrale di questa poesia è che sorridere non significa ignorare i problemi, ma rappresenta una forza di resistenza e di libertà interiore. Sorridi, Alda Merini, qui su Radio Monte Carlo. Sorridi, donna. Sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori. Sorridi comunque, il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti.
1: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: E questa è Radio Monte Carlo She, splendido brano di Elvis Costello. Fatemi ringraziare Beppe Ungaro, il nostro programmatore musicale, uno dei nostri programmatori musicali, per questa scelta meravigliosa arrivata dopo la poesia di Alda Merini, che ho letto qui in diretta con voi. Sorridi. Allora, è piaciuta alle ragazze all'ascolto, ad Emma, grazie di cuore per il tuo messaggio, ma anche a che bello anche vedere gli uomini che si sono emozionati, magari perché hanno pensato alla propria donna, alla propria mamma e a tutte le donne, insomma, resilienti che sono vicini a loro. Marco da Trieste, Lara, un abbraccio grande a te, e anche Claudio da Daverio Varese. Siete all'ascolto di Radio Monte Carlo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Monte Carlo, Gabrielle, When a Woman in diretta qui su radio, appunto qui a Take It Easy. Io sono Tamara Donà, terza ora insieme, le 21:03 in punto di questo sabato 11 luglio. C'è Riccardo Brambilla dall'altra parte del vetro, molto lontano perché si trova a Milano, e noi siamo in diretta da Perugia, Umbria Jazz. Allora, quest'ora devo dire il corso è meraviglioso, inizia, come dire, le prime luci della sera, si accendono le luci, le persone hanno cambiato anche abbigliamento, siete tutti un pochino più eleganti, curati, bravi, e beh, giustamente, fa meno caldo anche, quindi uno si può anche, come dire, no, mettere un abitino, il tacco. Certo che girare per le strade di Perugia con il tacco io l'avevo già sperimentato, quest'anno l'ho lasciato a casa direttamente, ho portato cose più comode, ci sta. Allora, tra poco all'Arena Santa Giuliana ci sarà il concerto di Zucchero, sono tutti giù, il primo è il nostro direttore Stefano Bragatto e poi anche tutte le altre, insomma c'è Rosaria Arena, c'è Filippo Firli, c'è Chiara Lorenzuti, Isabella Leodori, ci sono tutte, c'è Silviano Targiacomo, e sono lì tutte insieme per appunto assistere al concerto. C'è una notizia carina che ci dice che a tre mesi, i bambini rispondono alla musica, ma imparano il vero ritmo solamente ad un anno, per cui suggerisce che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica già da 3 mesi, però i movimenti, quelli spontanei, in risposta, emergono proprio intorno al primo anno di vita. Quella lì è la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo e si sviluppa solo successivamente. Io ancora non l'ho sviluppata perché mi muovo sempre un po' così, non sono proprio tanto a ritmo. Per fortuna c'è la musica di radio.

Diavolo in me live, Zucchero, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Allora, tra poco sono le 21:12 in punto, in diretta qui su Radio Monte Carlo, appunto. Allora, c'è il concerto di Zucchero, tra pochissimo inizierà, tra circa, qui a Perugia chiaramente, ad Umbria Jazz, tra circa una ventina di minuti. So che c'è grande fibrillazione. Allora, leggevo un po' di notizie questa mattina che sono state battute dai quotidiani. Il nostro direttore Stefano Bragatto ha partecipato a ben 26 concerti di Zucchero, il primo quando aveva poco più di 20 anni. Ma a parte questo, Zucchero ha scritto 350 canzoni per se stesso e per gli altri. È una cosa bella che ha dichiarato in questi giorni in un'intervista, insomma, perché c'è un doppio anniversario che sta festeggiando. Il problema, dice, non è mantenere il successo, come diceva Pavarotti, ma bisogna giustificarlo quel successo lì. Quindi lui dice: sapete cosa faccio io? Non scrivo più pezzi nuovi, perché ne ho scritti di belli, verissimo, tra l'altro hit una dopo l'altra, e adesso bisogna avere veramente grande coraggio, dice lui, per scrivere delle belle canzoni. Tant'è che poi ha dichiarato di essere, insomma, probabilmente ci saranno dei concerti insieme ad altri artisti giovani che lui ama molto, che sono Salmo, Marrakesh, Blanco, e ha anche dichiarato di voler duettare con Dua Lipa. Beh, però, Zucchero e Dua Lipa li vedo abbastanza lontani, ma invece magari la musica li potrebbe unire. E poi, insomma, chiaramente la sua estrazione la sappiamo, no? Qual è il blues, il soul. Ha sempre detto che ha amato la voce di Amy Winehouse, che nella sua vita ci sarebbe stato quel sogno di poter duettare con lei, ma purtroppo sappiamo benissimo che questo non è possibile. In arrivo per voi la grande musica di

0: Beporvi, lo faccio subito e poi vi racconto la notizia che è molto bella. Se doveste rivivere lo stesso anno della vostra vita per sempre, ricordatevi, fate un po' di mente locale. Quale anno scegliereste? Ne parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Live from Perugia.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che fa rabbia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con

0: Innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.
2: Ciao da Rosaria Renna
3: e da Filippo Firli.
2: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì
3: dalle 10 alle 13 solo su Radio Montecarlo.
4: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Your Baby Tonight, lei è Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, sono la vostra baby in diretta fino alle 22, sono Tamara Donà, sono sola e devo dire che mi piace di più con il mio Giacalo Catania, il mio compare, sì, perché è molto più divertente, ma comunque, ecco, la cosa buona, dicevo prima, è un po' l'aria condizionata e un po' anche che posso scegliere le notizie che piacciono a me, anche questo non è male. Allora, no, c'è questa notizia invece molto carina che sarebbe stato bello condividere anche con lui, ma insomma la condivido con voi. Immaginate la scena, sabato sera, ok, come adesso, siete a casa con gli amici, il vino è stato stappato, l'atmosfera è rilassata, si chiacchiera del più e del meno. Improvvisamente qualcuno lancia quella classica domanda lì, ed è: se fossi bloccato in un loop temporale e dovessi rivivere un solo anno della tua vita, sempre, quale sarebbe quell'anno lì? Sembra facile, ma non lo è, non è una risposta facile. Io ci ho pensato e ho pensato che forse rivivrei i miei 20-21 anni quando da Varese, da Gavirate, dove abitavo, sono venuta a vivere a Milano, quindi tutta quella scoperta, la novità, la città, il nuovo lavoro, eccetera. Il nostro cervello, ci dice questa ricerca, pare che scelga sempre lo stesso decennio. Cioè, se fai una domanda a un gruppo di adulti, si noterà uno schema ricorrente, dicono gli esperti. Cioè, la stragrande maggioranza punta il dito proprio su quel periodo che va dai 15 ai 25 anni e la chiamano il balzo del ricordo. È proprio quell'arco temporale in cui il nostro cervello è letteralmente una spugna emotiva. Sperimentiamo un'incredibile densità di prime volte, tutta una prima volta. Siamo emozionati per qualsiasi cosa e quindi, non so, il primo vero amore, la prima volta che andiamo a vivere da soli, vedi come nel mio caso, i primi grandi viaggi, magari anche, non so, le prime delusioni, chi lo sa, anche quello sicuramente, le prime amarezze. Però ecco, quindi insomma, è normale che sia così, scegliendo un decennio, bene o male, della nostra vita da rivivere, tutti scegliamo lo stesso. Arriva Charlie Puth e Coco Jones.

0: Radio Monte Carlo, Don't Tell Me, Madonna, Take It Easy. Vi posso dire che il nostro Nick the Nightfly, in diretta da Perugia, Umbria Jazz, ha appena realizzato un'intervista esclusiva con il grandissimo Zucchero, che tra poco si esibirà all'Arena Santa Giuliana, quindi la potrete ascoltare per intero in esclusiva qui su Radio Monte Carlo questa sera a Monte Carlo Nights.
1: Live from Perugia.
2: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia è bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Sai che che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
20: Ciao da Laura Cremaschi
21: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
20: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
21: Acqua e sapone.
20: Oltre la convenienza.

Turning Tables, la bellissima voce di Adele qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. Allora, grazie, tantissimi messaggi al 342 41 41 762. Abbiamo parlato di quella cosa di se poteste insomma rivivere un anno della vostra vita per sempre, quale scegliereste? Gli esperti dicono che più o meno scegliamo sempre quello tra i 15 e i 25 anni. C'è Andrea da Carrara che dice: io sceglierei di vivere per sempre il 1999, avevo 14 anni. Cinzia da Verona dice: io vorrei rivivere gli anni del liceo, dalla terza alla quinta liceo sono stati gli anni più belli della mia vita. Grazie, siete veramente in tantissimi. Io vi ringrazio anche per avermi supportato in queste 3 ore da sola. È appena arrivato il nostro Nick the Nightfly qui in postazione, tra poco Monte Carlo Nights, chiaramente in diretta da Perugia, Umbria Jazz, reduce dalla bellissima intervista esclusiva che ha realizzato con Zucchero all'Arena Santa Giuliana, che dopo ascolterete. In arrivo per voi Jessie.

0: Run, Baby Run, qui su Radio Monte Carlo.
1: Con
0: Take
1: Giancarlo,
0: it easy.
1: Con Giancarlo e Tamara.
0: Giancarlo Cattaneo tornerà domani insieme a me. Com'è? In diretta qui
1: si
0: dalle 19. Come è andata l'intervista a Zucker?
1: È stato meraviglioso perché era sul palco dell'Arena Santa Giuliana davanti a 7.000 persone e dietro nel palco con tutti i musicisti sono riuscito a parlare un po' con lui, che lo mettiamo dopo, lo ascoltiamo, quello che mi ha raccontato, molto interessante.
0: Bene, lo ascoltiamo tra poco in diretta esclusiva qui su Radio Monte Carlo con il nostro Nick The Night Fly. Vi saluto e vi ringrazio, grazie di cuore a Riccardo Brambilla da Milano, bravissimo, tutta la squadra da Perugia. Take it easy torna con Giancarlo Cattaneo e Tamara Donano, non sono più dopo 3 ore di diretta, domani alle 19. Adesso Monte Carlo Nights,
1: yes.
0: Buona serata, ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: La senti? È la voglia di novità! Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
16: Live from Perugia.
17: Umbria Jazz.

0: Ciao amici, un abbraccio da Nathan Nightfly, benvenuto a Monte Carlo Nights live da Perugia per Umbria Jazz. Venite un pochino più vicino alla scala qua per gli amici che sono qua, ma soprattutto siamo in diretta su Radio Monte Carlo in questo momento, e tutte le sere ho il piacere di invitare i musicisti che suonano qui al festival, e questa sera ho voluto invitare Anthony Paul e il suo Soul Orchestra, e ha preparato tutto in inglese, ma Anthony parla benissimo l'italiano, perciò sarà interessante per chi ci ascolta da casa, un scozzese italiano e un americano italiano. Ciao Anthony.
1: Ciao Nick, come stai?
0: Io sto bene.
1: Okay, grazie.
0: Benvenuto, welcome to Radio Monte
1: grazie.
0: Carlo. E non è la prima volta che tu vieni qua, sei da tanti anni che tu vieni a Umbria.
1: Sì, ho cominciato vendendo a Umbria Jazz nell'anno 92 o 93.
0: 92.
1: Sì, con un gruppo, era Johnny Nocturne. Yeah.
0: Well, Johnny Nocturne, and then after, when did you start doing the Anthony Paul?
1: 2015.
0: 2015. Sì. And what was that amazing singer you had, Willie?
1: Well, all'inizio era Frank Bay,
0: okay.
1: Poi nell'anno 2018 era Wee Willie Walker.
0: Wee Willie Walker, yeah, I remember, yeah. Wee Willie, he was amazing.
1: Poi 2022 era Terry O'Davey. Adesso.
0: Adesso, yeah, this
1: Willie
0: guy.
1: Jordan.
0: Willie Jordan, I mean, I thought I was a singer until I heard him the other night.
1: Uh-oh.
0: So I'm not singing anymore, Willie. I don't like you.
1: Come
0: I don't
1: on,
0: like
1: man.
0: You. But man, what a voice this guy's got.
2: Thank you so much.
0: Questo signore qua ha una voce incredibile. L'altra sera sono andato a sentirli suonare perché c'era tutta la band. Stasera è una formazione ridotta per Monte Carlo Nights. So what are you going to play, Anthony, for us? You put a small combo together with the guys?
1: Abbiamo due pezzi di il nostro disco nuovo.
0: Ok.
1: Non è uscito. È uscito
0: ancora?
1: È uscito, no, tra due settimane, il 24 di questo mese.
0: So, an anteprima?
1: Sì. Il primo pezzo si chiama You Lie Like a Rug.
0: I know, I love that.
1: Poi un ballad molto triste.
0: Ok.
1: Too late.
0: Yeah, well, we can...
1: Troppo tardi.
0: So first you're going to do You Lie Like a Rug,
1: right.
0: And then after we have a wee chat.
1: Yeah,
0: on Monte Carlo Nights, come posso tradurre in italiano? Il titolo è bellissimo perché c'è un gioco di parole. In inglese il brano si chiama You Lie Like a Rug, che può dire che tu ti sdraie come un tappeto. Invece lie anche vuol dire anche sei un bugiardo come un tappeto. Eccolo qua. Anthony Paul, Soul Orchestra.

0: alle 11 ai Giardini Carducci.
1: 23.
0: C'è tutta la band, ci sono tre fiati, no?
1: Sì, tre fiati.
0: Tre fiati, batteria, basso, la chitarra elettrica. Stasera è una cosa speciale per Monte Carlo Nights. Thank you very much, a pleasure to meet
1: Thank you, Nick.
0: And hear you doing your stuff on my show. Adesso ascoltiamo la voce di un grande cantante jazz che si chiama Kurt Elling con il brano Turn to Stone.

0: Grazie ancora ai miei amici The Anthony Paul Soul Orchestra, e voglio ricordarvi che stasera dalle 23 ho fatto un'intervista in esclusivo a Zucchero. Sono andato dietro ai palco dell'Arena Santa Giuliana e abbiamo fatto una chiacchierata insieme che lo mettiamo stasera dalle 23, e domani anche i miei colleghi lo suoneranno in radio. Fra poco la musica di Jill Scott Heron.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta, e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo. In edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz. Fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno. Dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme. Fino a domenica 12 luglio a Perugia.
20: in collaborazione con Turisanda. Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
21: Great music.
22: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Ah yes, Together, avete riconosciuto questo brano, un grande successo di Saint Germain nella versione di un DJ londinese che si chiama Pete Tong della BBC. Pete Tong fa un sacco di cose interessanti per quanto riguarda il mondo della musica degli DJ. Zucchero, il concerto principale, ma stasera in questo momento giù al Teatro Morlacchi c'è un super gruppo di jazziste, Gonzalo Rubalcaba, c'è Chris Potter, Larry Grenadier, Eric Harland con il loro progetto First Meeting. Forse dopo riesco anche a fare un saluto con Gonzalo, però abbiamo anche Zucchero, dalle 23 in poi abbiamo un'intervista che ho fatto in esclusiva con Zucchero, vi devo fare ascoltarlo assolutamente, poi ascolteremo la versione cubana della sua Baila Morena. Fra poco invece Stevie Wonder con Dizzy Gillespie.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Great music.

on Monte Carlo Night, Stevie Wonder con il suo super ospite Dizzy Gillespie in questa versione di Do I Do, una versione del 1982, con c'è una parte nel brano dove Stevie Wonder dice: Ladies and gentlemen, I have the pleasure to invite on my album Dizzy Gillespie, ed è proprio così. Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, andiamo verso le ore 23 e dopo le 23 c'è un'intervista in esclusiva che ho fatto con Zucchero proprio 2 minuti prima che lui è salito sul palco dell'Arena Santa Giuliana con 7.000 persone, e dopo ascoltiamo il suo, perché quest'anno è il 25esimo anniversario di Baila Morena, Sexy Thing, il tour è proprio così. Allora, ascoltiamo adesso Citrus Sun, invece è un progetto di Blue Harmonic degli Incognito, con un brano che si chiama Hard Boiled on Radio Monte Carlo, live in diretta da Perugia per Umbria Jazz. Buona serata anche agli amici fuori nel corso. Buon sabato sera con Radio Monte Carlo.

0: Oh yeah, eccolo qua il sound dei nostri amici Citrus Sun, e praticamente è lo stesso gruppo di Incognito con un altro nome, e il brano era Hard Boiled. Fra poco a Monte Carlo Nights una versione molto originale di Raindrops Keep Falling on My Head. Avete presente di Senato, una versione molto bella. E poi Zucchero, l'intervista che gli ho fatto neanche un'ora fa, prima di era sul palco con lui e stava per uscire e abbiamo fatto una chiacchierata. Fra poco lo ascoltiamo qui in esclusivo al Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
7: Monte Carlo Nights.
1: Live from Perugia.

0: Ah yes, nice one, eccoci qua amici, in questo momento mi trovo backstage nell'arena, anzi sul palco dell'Arena Santa Giuliana con uno dei più grandi artisti della musica italiana e non soltanto italiana. Un piacere rinvitare a Monte Carlo Nights, Radio Monte Carlo, Zucchero. Ciao Zucchero,
1: ciao.
0: Ben ritrovato.
1: Grazie.
0: Zucchero, allora, il tuo tour Baila 25 Under the Moonlight ha un'anima profondamente internazionale. Tu canti in italiano davanti a una platea mondiale che spesso non capisce la nostra lingua, eppure impazziscono per la tua musica. Secondo te qual è il segreto di questa connessione?
1: Ma come dico ogni sera, ovunque, io canto in italiano. Prima perché è l'originale, secondo perché ovviamente mi esprimo meglio, e il terzo anche perché tradurre i miei testi in una lingua diversa, a parte due o tre canzoni come Senza una donna o Diamante, che sono venute molto vicine alla poetica della versione italiana, il resto è molto difficile da tradurre per un fatto di ironia, di, come dire, anche doppi sensi, no? Che insomma certi brani miei hanno, quindi è difficile. Io dico sempre: la musica parla.
0: Ok, la tua parla forte. Su questo palco dove ci troviamo in questo momento sono passate tante grandi artiste internazionali, in particolare Miles Davis, e quest'anno è il centenario di Miles Davis e anche di John Coltrane. Tu hai avuto l'onore di suonare insieme con lui e averlo anche una volta, se mi ricordo bene, a sorpresa sul palco. Ci vuole raccontare quell'aneddoto bellissimo a New York nel buio con Miles Davis?
1: Ah, quella della limousine?
2: Sì.
1: Ah beh, sai, lui era vestito, mi era sparito, eravamo lì che sentivamo Dune Mosse, abbiamo finito in regia. Poi dopo mi hanno detto: guarda che Miles ti aspetta al ristorante, un ristorante italiano per la cena. Io sono andato giù, un autista mi ha aperto la portiera dietro. Io era tutto nero, certo, non era illuminato, vicino alla Hit Factory, la strada era un po' buia, io non ho visto assolutamente niente, mi sono seduto in un angolo e c'era Miles Davis perché era tutto vestito di nero e non c'era la luce fuori e l'interno della limousine era nera e mi hanno mandato un po' a quel paese, mi ha detto what the fuck.
0: Allora, il tuo tour si chiama Under the Moonlight. Tu sei un uomo notturno o un uomo diurno? Nel senso, scrivi di notte o la mattina?
1: Sono due momenti diversi. La mattina ha l'oro in bocca, come si dice, no? Quindi magari l'entusiasmo di scrivere una cosa o l'ispirazione viene la mattina, poi però la finisco di notte. Quindi io, diciamo che dove non funziono è tra le 11 di mattina e le 6 di sera, ecco lì faccio poco.
0: Grazie Zucchero. Prima di andare via, tu hai una voce molto radiofonico e graffiante e sexy e notturno, ti va di presentare Baila Morena per gli ascoltatori e amici di Radio Monte Carlo, Zucchero Style?
1: Ok, allora a tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo vi presento Baila Under the Moonlight.
0: Nice one, Zucchero, thank you.

0: Questa è una voce che avete riconosciuto sicuramente anche la musica world di Amy Winehouse con You Know I'm No Good. Vi posso dire un segreto, ho intervistato Amy Winehouse tanti anni fa nel suo primo album che si chiama Frank ed è stato un ricordo meraviglioso. Ogni tanto facciamo sentire quello che lei ha suonato nel mio programma. Fra poco c'è il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba e ascolteremo il suo omaggio a Pino Daniele e a Chick Corea con un brano meraviglioso che conoscete tutti, Sicily.
1: Monte Carlo Nights live from Perugia.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18:45 su Canale 5.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0, Tag 2.

Sei alla ricerca del viaggio perfetto per te? Accendi la curiosità e fai il pieno di meraviglie. Scopri la tua prossima meta nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

La versione cantato anche di Pino è meraviglioso. Questa è la versione strumentale del straordinario pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che questa sera ha suonato giù nel Teatro Morlacchi con un nuovo progetto, un progetto fantastico, insieme con Chris Potter, c'era Larry Grenadier e Greg Hutchison alla batteria. E oggi ho visto Gonzalo, io ho parlato un po' con lui e mi ha detto che forse non è detto che non viene a vivere in Italia. Lui viene in Italia dagli anni 80 e poi qui ha fatto questo album dedicato a Pino Daniele. In ottobre torna in Italia e farà un tournée con i musicisti di questo progetto, c'è Daniele Seppi al sax in particolare, che era qui l'altra sera insieme con Stefano Bolani e altri musicisti. Poi in novembre torna con un altro musicista che ha suonato qui l'altra sera, che è Hamilton de Holanda, il mandolinista brasiliano, il virtuoso di quel straordinario strumento. Adesso vi porto in Inghilterra con gli Airs Collective, un collettivo di musicisti veramente bravi da conoscere. Nuovo singolo con loro, c'è la cantante Lila Ike, e ascoltiamo un brano che si chiama come noi italiano, dico anch'io italiano perché ormai sono italiano, vuol dire ben organizzati. Non siamo come i svizzeri in Italia, vero? Sì, Riccardo da Milano mi sta guardando e dice: cosa stai dicendo? Ascoltiamola, Airs Collective.

0: Radio Monte Carlo, ecco la musica che mi ha veramente influenzato tanto da ragazzo, di questo artista americano, Donald Fagen, un suo storico album che si chiama The Night Fly. Io ho preso il mio nome d'arte, radiofonico da questo suo album del 1983. Il brano che abbiamo ascoltato è The New Frontier. Pensate, negli anni 80 lui era già avanti, perché in questo brano lui parla di una macchina e una nave che fa New York Londra proprio in qualche ora, e succederà sicuramente. Fra poco un grande personaggio che era venuto qua tanti anni fa, mi ricordo che l'ho visto anch'io, Dr. John. Insieme con lui c'è Ricky Lee Jones on Radio Monte Carlo, live da Perugia per Umbria Jazz.
1: Monte Carlo Nights,
2: live from Perugia.
3: Con Radio Monte Carlo sei ad Umbria Jazz fino a domenica 12 luglio. 12 ore di diretta ogni giorno dalla nostra esclusiva postazione in Corso Vannucci a Perugia. 10 giorni di grande musica per farti vivere le emozioni del più importante festival jazz dell'estate. Radio Monte Carlo e Umbria Jazz. Insieme fino a domenica 12 luglio a Perugia.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lasciati sedurre dalle note di Off, l'alta distilleria di Bonollo 1908. Off d'Orange nasce dall'incontro tra scorzette d'arance di Sicilia sapientemente infuse e le note straordinarie del distillato Off. Perfetto d'estate, da gustare freddo. La sua armonia e bellezza da gustare. Off d'Orange di Bonollo 1908. Taste of Beauty.
9: Alcune domande diventano risposte indimenticabili. Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Aldo Cazzullo, una raccolta di dialoghi tra i grandi protagonisti del nostro tempo e il giornalista Aldo Cazzullo, in edicola gratis solo il 14 luglio con Corriere della Sera.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione NGPL EcoG.
12: Great music.

0: L'intervista. Ah, yes, Monte Carlo Nights, Dr. John, Ricky Lee Jones, e adesso abbiamo il piacere di farvi ascoltare un mio amico di cui abbiamo parlato prima, Gonzalo Rubalcaba, che ho incontrato oggi, e adesso ascoltiamo quello che ci siamo detti oggi qui a Perugia. Gonzalo Rubalcaba.
1: Ah, yes, eccoci qua, amici. Come vi ho annunciato, ho il piacere di rincontrare un grande pianista cubano che è stato mio ospite per il suo progetto Gonzalo Plays Pino, Gonzalo Rubalcaba, che è qui ad Umbria Jazz perché domani fa un concerto, un progetto che si chiama First Meeting qui a Perugia. Insieme con Gonzalo c'è Chris Potter, Larry Grenadier e c'è anche Eric Harland. E vorrevo chiedere anche Gonzalo di questo progetto First Meeting, perciò è la prima volta che fanno un tour insieme, e se ci sarà un disco. Ciao.
2: I understood everything. Thank you for having me. It is always a pleasure to share a little bit of the project and everything I'm doing with you. First Meeting. First Meeting is a project that came up about 2.5 years in America, in New York. The producer, they put together this band. We know each other because we have been part of the different projects in the past. So musically, with the exception of Larry Grenadier, but I think it was a connection, a quick connection, when we played together in DC's club in New York. So the idea was to make a repertoire where everybody had their own composition. And also, there's two classic, Con Alma from Dizzy Gillespie and 500 Miles from Chick Corea. So the idea is to create some sounds that the people already know and new composition, especially for the project.
1: Gonzalo mi ha detto che si conoscono questi musicisti assolutamente fra di loro, ma già da 2 anni e mezzo anche a New York si incontrano, e l'idea musicale è quella di mettere insieme musica che potrebbe essere anche un po' familiare anche alle orecchie del pubblico, per esempio un brano di Chick Corea, 500 Miles High, e di Alma di Dizzy Gillespie, e penso forse anche original, some original music too?
2: Yeah, everyone put something. I actually brought something that I did a long time ago, but I thought it was a music that really fit into that kind of band with those players, that all of them can play whatever you want, they can do it. So.
1: Allora lui ha detto sì, ci sarà musica originale, io porto anche qualcosa di originale, e con queste musiciste si può suonare veramente di tutto. Quando noi ci siamo visti abbiamo parlato del disco Gonzalo Prespino, che stiamo suonando ancora, e volevo sapere, tu torni in ottobre e farai qualche concerto con quello, poi tornerai anche con Hamilton di Olanda, perciò you like Italy?
2: I love Italy. It would not be a surprise if someday I have a place here. You know, I would love to. But yeah, I've been playing in Italy for I don't know how many decades already. I mean, since the 80s. And that was, Umbria Jazz was one of the first international festivals where I appeared with my band from Cuba. I was living in Cuba at that time, 87, 88, I don't know.
1: You're going to come back and do a Pino project, and then in November, I think, do with the Hamilton.
2: Hamilton, that we've made a recording together. Also, about the same time, I did First Meeting. It's a challenge. That duet is a challenge in many aspects. Acoustically, because we are talking about a very small Brazilian guitar with piano. And then it's a challenge to find the right spot to work together acoustically. But on the other side, Hamilton is an amazing musician, also a tremendous composer. So we have music from both, and a lot of Brazilian music too, as part of the record.
1: Lui farà questo concerto con Hamilton de Olanda, dove lui dice che Hamilton è anche un grande compositore, nonché straordinario musicista, e devono cercare la sonorità insieme con il piano e anche la chitarra, piccola chitarra, anche mandolino brasiliano. So it was just a quick chat tonight to see you before the concert, and I wanted to say hello and have some information about this project. And we'll see you in this autumn and this winter in Italy again, and we'll be coming back to see you. Gli ho chiesto anche prima se lui piace l'Italia. Lui ha detto amo l'Italia, e forse nel futuro, perché io vengo dall'Italia dagli anni 80, forse troverà una casa qua, e secondo me si troverà molto bene, perché lui capisce l'italiano ma ancora non la parla. Gonzalo, grazie mille, è sempre piacere sentirti, e vengo a trovarti con il progetto di Pino in ottobre.
2: Un placer, grazie mille.
1: Nice one, Gonzalo a Monte Carlo.
0: Oh, yeah. Nice one, sì, assolutamente, grazie Gonzalo. Allora, ascoltiamo un altro brano dal suo disco dedicato a Pino Daniele, si chiama Gonzalo Plays Pino, e ascoltiamo Tu, da un'altra storia. Here we go.

Questo sempre dal stesso disco di Pino, con Maria Piedivito, Maggio se ne va. E invece abbiamo un altro brano dello stesso album, Riccardo, che si chiama Tutta un'altra storia, e volevamo ascoltare quello prima. Vediamo se riusciamo ad arrivare dal Milano, perché succede anche così. Noi siamo a Perugia, Riccardo in questo momento negli studio principale di Milano. Vediamo adesso Gonzalo Rubalcava con Tutta un'altra storia.

0: Ah, yes, e questa notte ci salutiamo con Sting e Roxanne. E Sting è stato l'artista che ha aperto Ombre Jazz quest'anno, il 3 di luglio. Stasera c'è Zucchero, sono amici, invece siamo alla penultima serata, non mi sembra vero, è già passato 9 giorni dal 10 giorni di Ombre Jazz quest'anno, ma è così, la vita corre sempre. Grazie Riccardo a Milano, qui fuori con me c'è Loris, c'è Simone e c'è il nostro Giulio. Domani sera siamo domani sera un speciale, il mio programma domani sera farà un insieme di tutti gli artisti che sono venuti a trovarmi, le interviste, tanti live, ci sarà l'intervista con Sting, intervista con Zucchero e tanti altri artisti che sono passati per questa edizione. Perciò se siete in giro domani, magari tornando a casa da qualche viaggio, potete ascoltare The Best of Monte Carlo Nights. Per adesso da Nectar Nightfly, good night, sleep like a baby and have a good Saturday night.
1: Monte Carlo. Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.

0: Monte Carlo Nights Story
1: è un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Night Fly. Good night, sleep tight. Vi aspetto domani sera per un altro viaggio con Monte Carlo Night Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.